chi mi sta dando anche il buongiorno, tipo che ne so, voglio mandare un bacione a Nicoletta. Nicoletta è di San Severo, siamo in provincia di Foggia. Lei mi scrive: buongiorno Ilia, buon lavoro, sei la mia compagnia insieme al mio ricamo che è la mia passione, mi ha fatto vedere anche quello che sa fare, che meraviglia. Grazie Nicoletta, buon lavoro e buona giornata con noi di Radio Selene.

E allora possiamo iniziare subito la nostra bella chiacchierata, dai, mamma mia, oggi sono convinta che arriveranno un sacco di messaggi, perché insomma un po' tutti quanti noi abbiamo una memoria ballerina, ad una certa poi non vi dico, ancora peggio. Allora oggi parleremo proprio di questo, no? Di memoria di ferro o memoria ballerina. Quindi sicuramente sarà capitato anche a voi quando vi presentano qualcuno, magari, che ne so, piacere Francesco, piacere Maria, piacere Giovanni, e dopo 3 secondi hai già cancellato il nome della persona che ci è stato, che vi è stata presentata, e ho detto madonna, com'è possibile tutto questo? Beh, la scienza ha una risposta. Dunque, secondo la scienza non è maleducazione. Pare in realtà che sia una cosa molto comune, quindi che accomuna un bel po' di persone, perché secondo alcuni studi il nostro cervello tende a dimenticare i nomi più facilmente rispetto ad altre informazioni, perché spesso li considera dettagli astratti, senza agganci emotivi o immagini precise. Cioè, in pratica, ricordiamo quella persona che magari, che ne so, ama il mare, ha un cane, viene da Lecce, Bari, Brindisi, ma il nome, pom, sparito. E allora, il motivo sembra che quando ci presentano qualcuno, spesso siamo distratti perché pensiamo a cosa dire, a fare bella figura, a come appariamo, e il nome non si fissa davvero. Quindi il trucco sarebbe quello di ripeterlo, tipo piacere Marco, ha detto Marco, Marco ha detto Maria, oppure associare il suo nome a qualcuno o a qualcosa. È tutto chiaro? Ci proviamo. Intanto vi chiedo, qual è la cosa che vi dimenticate più spesso proprio nella vita di tutti i giorni? 347 7272 274.

0: è, ma la domenica è vicina e noi stiamo tornando.
1: Beach Tour!
0: Proprio così, noi di Radio Selene torniamo, arriviamo sulle spiagge più belle della Puglia. Ovviamente

sito radioselene.it e poi venite a divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Attenzione, questa domenica 5 luglio noi saremo a Lido America, Margherita di Savoia, e come sempre vi regalo anche qualche anticipazione. Ebbene, vi dico che trascorreremo 2 giorni sul Gargano. Martedì 11 agosto saremo a Lido Blue Marine, Rodi Garganico. Mercoledì 12 agosto saremo a Centro Turistico San Nicola, Peschici, località San Nicola, e come sempre saremo insieme dalle 10 alle 13. E adesso ringraziamo anche i partner del Beach Tour 2026, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: arrivato giovedì, estate e anche leggere sotto l'ombrellone, proprio così. E allora, come ogni giovedì, l'appuntamento è con consigli di lettura. Grazie a Vecchie Segherie Mastro Totoro di Biceglie ritroviamo così anche la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno a voi. Bentrovata, bentrovati.
0: Eccoci qui, anche oggi a sentire i tuoi preziosi consigli di lettura. Quindi cosa ci consigli oggi?
1: Allora, parto da quello, edizione Nord economica, soli 10 euro, di Gabriel Zevin, si intitola Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. E siamo nel 1995, Sam Mazur scende in metro e vede Sadie Green. Non si vedono da 8 anni perché hanno litigato quando erano adolescenti, adesso sono entrambi all'università e hanno deciso di trasformare la loro passione per i videogiochi in materia di studio e poi diventerà anche materia di lavoro, e danno vita ad un videogioco rivoluzionario che li fa, diciamo, diventare delle persone di successo. Ecco, la bellezza di questo libro è l'amore che caratterizza questi due personaggi che si incontrano e si lasciano, si perdono e si ritrovano, accomunati da interessi appunto per i videogiochi e per tutti questi mondi, diciamo, alternativi, ma anche per la capacità e per il bisogno di amore che esprimono e anche di essere amati. Un libro molto leggero, si legge molto facilmente, adatto anche per ragazzi e ragazze più giovani, quindi adolescenti. L'altro libro che consiglio è che è un ripescaggio, ecco, l'estate secondo me è perfetta anche per leggere, magari per dedicare del tempo a quei libri che si hanno da sempre sul comodino o comunque nelle librerie e che ancora non si sono affrontati. Un libro attualissimo, scritto nel 1996 dal sociologo Franco Cassano, e sto parlando del Pensiero Meridiano di La Terza, un libro secondo me attualissimo, un libro che se i governatori leggessero potrebbero attuare pedissequamente, magari alcuni hanno anche provato a farlo, un libro che per esempio riformula l'immagine che il Sud ha di sé. Per esempio lui racconta una delle chiavi che sta nel riguardare i luoghi, nel duplice senso di avere riguardo per i luoghi e tornare a guardarli. E poi ci sta la tirannia dell'urgenza, ci sta il consumismo, il fatto che adesso solo il presente sta al centro della scena. Insomma, un libro molto attuale, soprattutto che dà un'idea diversa del Sud, molto utile.
0: Perfetto. Appuntamenti da ricordare?
1: Sicuramente anche a luglio ci sono un sacco di appuntamenti, vi ricordo quello di domani con Chiara Tagliaferri e Giorgio Antonelli per dialogare intorno al libro Arkansas, scritto da Tagliaferri e pubblicato per Mondadori. Il 9 luglio sarà il turno di Franco Currò per Il coltello della memoria, il 10 luglio Javier Castillo per Il sussurro del fuoco, e poi conferenza stampa 13 luglio di Maura Gancitano insieme a Lea Durante all'interno della biblioteca dell'Ateneo dell'Università di Bari per lanciare il nostro festival sulla sostenibilità ambientale 42 gradi.
0: E allora grazie come sempre a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Biceglie, grazie a te Viviana, per te un forte abbraccio, una felice giornata e appuntamento a giovedì prossimo.
1: Buona giornata a voi.
2: Questa è Radio Serena.
3: Quante volte ho guardato al cielo

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Eccoci qui, allora vi sto chiedendo com'è la vostra memoria, è di ferro oppure di quelle ballerine, qual è la cosa che dimenticate più spesso nella vita di tutti i giorni? Ora c'è Irama.

cosa di Francesco Renga. Io voglio salutare Nicola, Nicola che è di Bisceglie, che mi ha inviato una nota vocale. Dice: ti volevo inviare un messaggio questa mattina, ma siccome non mi saluti mai e sei dispettosa, non lo faccio. E come faccio a salutarti se non ho il messaggio? Cioè, siete veramente tantissimi, fortunatamente. Quindi, se voi non inviate un messaggio, io come faccio a salutarvi? Lo faccio adesso. Baci, Nicola.

The Jungle qui su Radio Selene. Qual è la cosa che vi dimenticate più spesso nella vita di tutti i giorni? C'è chi mi ha scritto: chiaro.

vai, una canzone del 1994, piccola ma grande lei, la Irene, Irene Grandi in questo caso, qui su Radio Selene. Ancora buongiorno. E noi stiamo parlando di memoria, memoria di ferro o memoria ballerina. Cos'è che dimentichiamo più spesso ogni giorno? Punto, io il cellulare, cioè mio marito che mi rimprovera sempre, dice: ma insomma, questo cellulare, niente da fare, lo dimentico spessissimo. Maria da Lecce invece mi scrive: io dimentico sempre dove parcheggio la macchina, ogni volta è una caccia al tesoro. Oh mamma mia, mi è successo una volta. Antonio da Brindisi invece: le password, ogni volta ne cambio una e poi me le dimentico subito. Bel problema, eh. Lucia da la bellissima città bianca, da Ostuni: allora, a me capita di entrare in una stanza e di dimenticare perché ci sono entrata, e questo accade almeno 3 volte al giorno. È successo anche a me qualche volta. Cos'è che sono venuta a fare? Cos'è che devo prendere? Mamma mia, siamo veramente conciate male. Mimmo da Taranto: gli anniversari, mia moglie me li rinfaccia ogni anno. Brutta cosa. Rosa da Brindisi: gli occhiali, e il bello è che spesso li sto già indossando. Dove sono i miei occhiali? Ce l'hai in testa, Vito. Vito da Bari: allora, Vito dice: la lista della spesa, esco convinto di ricordare tutto e torno senza la metà delle cose. Francesca da Monopoli: i nomi delle persone appena conosciute, è vero, quello accade veramente a tutti, perché poi era l'argomento proprio del giorno. Gianni da Foggia: dove metto le chiavi? Sempre casa mia, tipo escape room. Voglio salutare anche Cosimo da Celle Messapica: le scadenze delle bollette, quelle vorremmo dimenticarle tutte. Saluto anche Marcella da Mesagne: le chiavi di casa di solito. Poi non ti dico se di qualcosa penso, ora la metto in un posto così sicuro e non la perdo. Di solito talmente sicuro che non le trovo più neanche io. Che carini che siete.

0: Me By Now, grande canzone degli anni 80, 1989, erano i Simply Red. E adesso venite con me perché andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dove andiamo di bello quest'oggi a consegnare un bel bidet? Dove vi porto? Vi porto a Cassano delle Murge, perché qui c'è un uomo che oggi festeggia il suo compleanno e qualcuno, come sempre, ha pensato bene di spedirlo on air in diretta su Radio Selene. Ora speriamo che lui risponda alla nostra chiamata. Mi raccomando, per tutti quanti voi, ricordatevi che il bidet va prenotato o tramite la nostra linea diretta 0 80 898 11 88, tramite mail a diretta@radioselene.it. Quindi sento questo cellulare squillare.
2: Pronto?
0: È Vito che risponde. Pronto, Vito?
2: Chi è?
0: Ma buongiorno, Vito.
2: Buongiorno.
0: Io sono Ilia D'Arpa, caro Vito. Mi conosci? Ilia D'Arpa, come non mi conosci?
2: Chi si ricorda?
0: Benvenuto, sei su Radio Selene, auguri Vito!
2: Grazie, grazie.
0: Oggi è il giorno del tuo compleanno, come
2: grazie
0: stai?
2: Ma è vero, non scherzo.
0: No, sei in diretta, sei su Radio Selene, quindi sappi che adesso il mondo intero collegato con Radio Selene sa che oggi è il giorno del tuo compleanno. E quindi, caro Vito, come trascorrerai questa giornata?
2: Lavorando, purtroppo.
0: Bisogna portare a casa la pagnotta, Vito. Che lavoro fai?
2: Il dentista.
0: Ah però! Beh, insomma,
2: e sono in questo momento col paziente alla poltrona. Io immagino.
0: No, aspetta un attimo, che ti devo solo consegnare il messaggio. Solo che io immagino questa persona lì con la bocca aperta e tu che dici: un attimo al telefono, perché oggi è il mio compleanno. Sai, ci sono quelli di Radio Selene. E quelli di Radio Selene ti dicono che sei una persona meravigliosa. Grazie per aver risposto.
2: Grazie,
0: ma una giornata fantastica.
2: Grazie.
0: Te la augurano le tue amiche Adriana e Martina, che sono di Valenzano e che ti vogliono un mondo di bene. Auguri!
2: Grazie mille, buona giornata, grazie.
0: Grazie a te. Oh, salutaci la tua paziente. Scusaci ancora.
2: Grazie
0: a te.

ma che meraviglia, che canzone che abbiamo ritrovato. Erano gli anni 80 con un grandissimo Sergio Caputo qui su Radio Selene. Ancora buongiorno.

0: Radio Selene, questa è la nostra musica, ma anche gli appuntamenti che noi vi invitiamo a vivere. Allora, domenica 5 luglio, noi di Radio Selene siamo in Piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla & Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è gratuito e allora viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo questa domenica 5 luglio in Piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
1: Questa è Radio Selene.
0: E pian pianino, anche in questo giovedì 2 di luglio siamo arrivati alle 11.51 con la nostra musica che vi sta accompagnando. Vi dico subito che con noi c'è Elodie e Marrakesh.

tornato per accompagnarci per quest'estate 2026 anche Francesco Gabbane con il suo Summer Funk. Vi porto negli anni 70? Sì? E allora dai, alzate un po' il volume, se potete farlo, ovviamente, perché adesso con noi c'è Gloria Gaynor. No!

Per sempre sì di Sal Da Vinci nel nostro appuntamento di questo giovedì. E sono le 12:10. Cosa sta a significare? Sta a significare che praticamente siamo entrati in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme di questo giovedì 2 di luglio. E allora

Domani dovrebbe arrivare un po' di aria fresca, finalmente viva Dio, ma per oggi sono attesi anche temporali violenti, cioè in effetti in Puglia questa allerta gialla, l'allerta interessa l'intero territorio regionale, ma i fenomeni più intensi sono attesi nelle zone interne della Puglia centro-settentrionale, quindi attenzione agli allagamenti localizzati, ai rigurgiti della rete fognaria, alla caduta di rami o di alberi. La Protezione Civile raccomanda le consuete norme di prudenza e in particolare di moderare la velocità alla guida, prestare attenzione durante i transiti nei sottopassi allagati, e il quadro, come abbiamo già detto, meteorologico dovrebbe progressivamente stabilizzarsi a partire proprio dalla tarda serata. Magari in questo momento fatemi sapere anche com'è il tempo dalle vostre parti. 347 7272 274.

0: scattare una foto.
1: Elisa con il suo amore è... allora mi è arrivato un messaggio decisamente carino da Raffaele, che è di Trani. Mi dice: allora, noi siamo in auto ad ascoltarvi come sempre e c'è la mia bimba Giulia che chiede se potete salutarci in diretta. È come

come sempre ad accompagnarvi la nostra musica. Adesso invece voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrane, che sta presentando questa stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Oh, è un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento questa domenica 5 luglio ore 21. Rafael Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana, porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing, pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.

conosciute. Ed è un progetto decisamente particolare, perché non è il classico best of, ma un viaggio dentro le sue canzoni meno conosciute. Cioè lui ha detto: ok, va bene, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il solito best of, quindi i soliti grandi classici come, che ne so, La Donna Cannone, Rimmel. E invece no, lui praticamente ha deciso di fare un viaggio dentro le sue canzoni meno conosciute, quelle più intime e nascoste. Dentro c'è anche un docufilm, un album live, una nuova serie di concerti teatrali tra Roma e Milano per l'autunno 2026. E quindi lui ha deciso proprio di riportare alla luce quei brani che il pubblico magari conosce meno, ma che lui considera ancora vivi. Beh, devo dire che è effettivamente una grande cosa, no? Perché tutti quanti conosciamo i grandi successi di De Gregori, ma magari c'è proprio quella canzone lì, quel pezzo lì che non tutti conoscono e che magari invece potrebbe diventare, come dire, colonna sonora, perché no, anche della nostra vita. Ora Negramaro.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento. Allora, adesso invece c'è una bella novità. C'è Giulia che praticamente ha tirato fuori un album molto bello che è Solito Cinema, dove tra l'altro ci sono anche varie collaborazioni. In questo caso collabora con Biagio Antonacci con questa canzone scritta proprio da lui,
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dove siete? Dove siete? Dove vi trovate? State tornando a casa? Siete ancora al lavoro? Siete in cucina? Magari qualcuno di voi sta già pranzando, o qualcuno che ne so, magari un panino, o una focaccia, ma sempre con noi.

arrivato il momento di salutarci, cari miei, proprio così, perché termina qui il nostro appuntamento di questo giovedì 2 di luglio. E allora grazie come sempre per essere stati in mia compagnia, grazie Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa è tutto, baci e a domani.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026. È il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket negli Europei di Parigi batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno. Vado? Va, lo posso dire, sei sicuro? Oggi è venerdì. Ah, bene, è stato confermato anche dalla regia. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. Buongiorno mattinieri, buongiorno a voi che avete questa vitaccia, quella di alzarvi molto presto al mattino, ed è una cosa che possiamo condividere insieme tutti i giorni da lunedì al venerdì, anche se da lunedì prossimo io sarò qua sempre alla stessa ora, non cambia l'inizio, 7-5, finiremo un'ora prima perché poi ci saranno tante novità nel corso del palinsesto che vi invito insomma a scoprire insieme a noi. Voi lasciate la radio sintonizzata su Radio Selene e non avrete problemi. Saluto Silvio Tempesta, anche questa mattina si occuperà della parte tecnica. Noi oggi cominciamo così.

è un tango e noi affronteremo l'argomento domenica sera, più tardi me ne parlerò meglio, però a Trani noi vivremo l'International Trani Tango, ve lo racconterò io domenica sera da Trani, saremo lì in diretta in postazione, venite a trovarci, e insomma mi ha dato come dire il là questa canzone che ha aperto l'appuntamento di questa mattina, Grace Jones su Radio Silene. Buongiorno, ben svegliati, sono le 7.

0: provocatorio questo titolo, senza vestiti. Maria Antonietta Colombre su Radio Selene, le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali, ora Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno, grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Che ci Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
8: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
9: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
10: Questa è Radio Selene.
0: I nostri mattinieri che hanno il tempo al mattino presto di inviare anche un messaggio di buongiorno, ma quanto grazie vi devo dire, perché non sono cose scontate, quindi li apprezziamo davvero molto. Buongiorno a voi, ne riprendiamo da Francesco Gabbani e poi da Esri.

Desiree su Radio Selena, buongiorno. Ahimè, devo ricominciare con il cattivo tempo. Mi sembra di essere tornata in inverno. Se non fosse per il caldo, sembra di essere tornata in inverno con tutte le notizie sul cattivo tempo che abbiamo dato nella stagione passata. Allora, cominciamo da un fulmine che ieri pomeriggio ha colpito la linea elettrica delle ferrovie del Gargano e ha interrotto ovviamente la circolazione ferroviaria lungo la tratta che collega il Tavoliere al promontorio garganico, e il guasto si è verificato nel tratto compreso tra Rodi Garganico e San Menaio e ha provocato il blocco dei collegamenti ferroviari tra San Severo e Peschici. Tutto questo avvenuto a causa dell'ondata del maltempo che c'è stato appunto ieri. Maltempo che ieri, mentre avantieri aveva colpito il sud della nostra Puglia, questa volta ha colpito il nord. C'è stata una violenta bomba d'acqua che nel pomeriggio ha interessato la provincia di Barletta-Andria-Trani. E tra l'altro l'allerta meteo gialla è stata estesa anche a tutta la giornata di oggi, giusto? Apriamo e chiudiamo parentesi. Quindi tra Canosa, Minervino ed Andria si sono registrati picchi fino a 70 mm di pioggia in un'ora, in particolare nella zona della diga dell'Ocone, circa 60 mm a Canosa, 30 a Minervino, valori inferiori ad Andria, ma anche a Corato ha piovuto tantissimo, in pochi minuti si è praticamente allagata. Queste forti precipitazioni che ti arrivano tra capo e collo, come si dice in questi casi, però lo sapevamo perché ieri avevamo ancora una volta parlato di questi temporali di calore che stanno un po' colpendo appunto la nostra regione. Purtroppo situazione rinfrescata, beh, decisamente sì, è stata una notte sicuramente migliore, sarà ventilato, molto ventilato in questo

Beh, lo so, l'abbiamo detto, Baglioni spudorato proprio. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e la sua ultima canzone. Sono le 7:21 minuti, oggi si festeggia San Tommaso. Tommaso l'apostolo, l'incredulo. Quindi sì, è un bel nome, eh? Allora, se ci sono persone che portano questo nome, auguri, auguri anche da parte di Radio Selene. Un numero, il nostro. Più tardi vi servirà, oggi parleremo di delusione in amicizia. 347 72 72 26.

0: fare il mio dolore.
1: Buona mattina da Radio Selene. Poco fa vi ho anticipato domenica prossima dopo la mattinata in spiaggia, perché non venite a Trani a trovarci, perché domenica sera noi di Radio Selene saremo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Ci sarò io e vi racconterò in diretta ma anche sui social l'emozione di uno spettacolo fatto di musica, danza e poesia. Si chiama Piazzolla in Friends, questo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione questa piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si apriranno anche le danze e si ballerà sotto le stelle. L'ingresso è gratuito, viaggiate con noi tra Puglia e Argentina, tutto questo grazie all'International Trani Tango. Vi aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Questa è Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: quindi le sonorità cambiano, le pretendiamo le sonorità diverse. Questa è California Girls, David Lee Roth su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi venerdì 3 luglio 2026. La pressione non è forte sulla nostra regione. Anche questa giornata sarà caratterizzata da una mattina in gran parte stabile ma con molte nubi. Nel corso del pomeriggio potranno esserci ancora dei temporali a carattere irregolare. Venti moderati, mari mossi, temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi, valori notturni in modesto calo.
1: Stai ascoltando

Delusione. Oggi parleremo di delusioni in amicizia, però ognuno di noi ha le proprie storie da raccontare. Sono storie che magari fanno anche un po' male, anche se sono passati degli anni, però se vi andrà di condividerle con noi potrete farlo subito dopo le 8, quando affronteremo un po' questo argomento. Riascoltiamo Rum e Cioccolata, Delia con Fiat 131.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Siamo quasi alla domenica. Buona domenica è il titolo della canzone di Safe che riascoltiamo questa mattina. Poi arriveranno anche Miles Smith con Mia Oran, Drive Safe, e Amore Zen, Livi Bell.

Ben, le vibrazioni su Radio Selene. Buongiorno, buongiorno a voi che vi siete svegliati da poco e magari state facendo anche colazione. Ah, vabbè, che momento indimenticabile, ma chi lo dimenticherà mai veramente? Io chiudevo il 2024, un anno meraviglioso, magico per me, con questo incontro che io ho sognato praticamente tutta la vita, e della serie nella vita non si sa mai, l'incontro poi davvero c'è stato con Tony Hadley degli Spandau Ballet, grazie al capodanno che trascorremmo appunto a Trani.

0: storia e la vita, nonostante le delusioni. Tra poco parliamo di delusioni in amicizia. Intanto abbiamo riascoltato Antonello Venditti su Radio Selene. Prima delle notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
2: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
3: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
3: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
2: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Brava!
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
11: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
14: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
15: Nuovi infissi, nuova vita.
16: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
15: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
16: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
15: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
16: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Superato le 8 da 11 minuti, buongiorno a voi che ascoltate Radio Selene, che avete scelto di ascoltarci, bentrovati, io sono Maria Rita e subito arrivano i Maroon 5 con Heroin e poi riascoltiamo anche Glory Day.

Bruce Springsteen su Radio Selene. Le delusioni in amicizia, devo dire che sono molto comuni e fanno male, molte persone raccontano di essersi sentite usate, abbandonate nei momenti di dolore, tradite dall'invidia. Spesso ci si aspetta molto da un amico, no? Riponiamo davvero tanta fiducia, però la realtà può essere diversa, non lo è sempre, perché poi io stamattina non è che voglio soltanto parlare di cose che vanno male. Per fortuna ci sono anche delle vere amicizie, poi ci possono essere dei contrasti, ci possono essere delle incomprensioni, anzi ci devono essere, perché poi i confronti sono fondamentali per crescere insieme. Ci sono delle persone che hanno degli amici da quando sono piccoli e sono delle persone molto fortunate, cioè vi rendete conto se siete tra questi che siete molto fortunati. Poi ci sono delle amicizie che nascono anche in età un po' più adulta e con più consapevolezza, con più fatica, perché ognuno ha la sua vita, perché è difficile incontrarsi, però quel collegamento quotidiano, se c'è, se viene alimentato, sicuramente può dare spazio ad un'amicizia importante. Il dolore per un'amicizia tradita si supera proteggendo il proprio benessere emotivo. Come si fa a gestire una delusione? Bisogna allontanarsi se avete capito che quella persona non fa per voi, non bisogna forzare i rapporti se vi sentite a disagio con quella persona. Poi magari noi siamo talmente innamorati all'idea di avere degli amici, un po' come succede in amore, che idealizziamo, ma quella persona non è poi alla fine come noi pensiamo che, o come noi speriamo che sia, e lì poi arriva inevitabilmente la delusione, perché quella persona appunto è completamente diversa. Bisogna parlarsi, bisogna essere chiari, bisogna chiedere i confronti e quindi non alimentare i silenzi, non alimentare ognuno la pensa come vuole, come crede, quindi ognuno si convince di cose sbagliate, perché lì inevitabilmente poi le amicizie possono evitare. Pensate all'amicizia, dicono gli esperti, come ad una bilancia. Ci

Radio V, avete mai avuto grosse delusioni in amicizia? Assolutamente sì, lì si è capito che in realtà non c'era nulla di amicizia. Ho avuto una delusione dal mio migliore amico, adesso non ci sentiamo più, ci salutiamo ogni tanto quando ci incontriamo. Ti rispondo con un bel sì, ma la cosa più bella è che poi impari tanto e riesci a capire la differenza tra parola amicizia e compagni. 347 72 72 2

0: questa è Radio Selene, buongiorno, buon venerdì in Puglia e parliamo della nostra regione, esattamente nelle grotte di Castellana, la natura da spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, questi giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speglio Family e Speglio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera poi l'inferno di Dante in Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere davvero mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più sul sito grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Baci con You and Me. Buongiorno Radio Selene. La delusione più grossa, un messaggio che mi arriva da Taranto, me l'ha data il mio ex migliore amico, che decise di andare a letto con la mia ex ragazza dopo un mese che io e lei ci eravamo lasciati. Lui era fidanzato con l'attuale moglie. Se volevo, potevo far saltare fidanzamento e matrimonio, ma il karma prima o poi agisce. Quindi la vendetta si aspetta lì sulla riva del fiume, si aspetta il nemico passare praticamente. Buona giornata a tutti, buona giornata a te, nota vocale.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sì, io ho provato questa sensazione bruttissima, la delusione da parte di un'amica. Finora sono state solo donne quelle che mi hanno deluse, purtroppo. Per me l'amicizia ha un valore immenso, grandissimo. Gli amici sono vitali per ognuno di noi. E per quanto mi riguarda, quando si è delusi da un'amicizia, la sensazione più brutta è pensare che l'altra persona possa aver pensato di essere più intelligente di noi. Cioè lì proprio monta la rabbia. Pensare di farla franca vuol dire reputare l'altra persona più stupida di noi, quindi è proprio, è quella la sensazione di frustrazione maggiore.
0: È vero, non si può accettare. Un saluto e un abbraccio ad Angelica che ci manda questa nota vocale da Bisceglie. E più di una, mi scrive Giacomo da Mesagne, si è trattato sempre di persone con una doppia faccia, amabili e altruisti all'apparenza, opportunisti e prevaricatori nell'animo. Un saluto a Luana da Polignano. E poi c'è questo messaggio che arriva anche questo da Taranto. Francesco mi scrive: dalle ferite esce sangue, ma entra saggezza. È un antico proverbio africano che voglio dedicarvi visto il tema di questa mattina. Grazie Francesco, non l'avevo mai letto, non mi era mai capitato, però è effettivamente così. Assolutamente sì, sono passati 15 anni, ma ancora a volte ci penso e ci sto male. Un saluto a Patrizia da Bari. Poi quando non ci sono le spiegazioni, quando il rapporto si chiude, basta, è chiaro che ti rimane dentro ancora di più, un misto tra rabbia, delusione e sofferenza. Ci sono per noi Mattia Bazar. Se per caso

attenzione, attenzione, c'è una novità, perché questa canzone che sto per farvi ascoltare, ed è nello spazio novità, questo vorrei farvi notare, tra non molto compirà 50 anni, sì, perché è del 1979, e lei la ripropone oggi nel 2026, perché stiamo vivendo un periodo storico, devo dire, decisamente importante, no? E il sogno americano, lei dice, si è sciolto, e quindi era il caso di ricantare questa canzone che lei ripropone, prodotta da lei stessa e a quattro mani con Dardaste, ricantata a due voci con Marrakesh. Di chi sto parlando? Di Gianna Nannini. E qual è la canzone in questione? America.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Giuseppe Peppino che oggi compie gli anni, gli facciamo gli auguri di buon compleanno. Ciao, un abbraccio naturalmente da tutti noi di Radio Selene e alla volta di Trani, sta andando al lavoro. Per noi adesso Elodie e poi Noemi.

mai questa sera? Lei è Noemi. Vabbè, il senso lo avete capito di questa canzone, no? Tu cosa fai questa sera? Dove vai? Io non verrò. Ecco perché non ti voglio incontrare. In sostanza, un po' quando si rimane delusi anche in amore. Torniamo sulle amicizie, sulle delusioni in amicizia, perché sono arrivata.

Facile, Dizzy, si chiama così questa bella canzone del 1977 cantata da Lionel Richie. Buongiorno, siamo alle 9 in punto.

0: è la sua Noi su Radio Selene. Per noi invece adesso le notizie dalla Puglia. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Il GUP di Foggia ha rinviato a giudizio il 46enne di origini marocchine Tariq El Mfedel, accusato dell'omicidio volontario di Hayat Fatimi, coetanea connazionale dell'imputato, uccisa ad agosto 2025 a Foggia. Il processo inizierà il 9 ottobre davanti alla corte d'assise del capoluogo dauno. La donna venne uccisa con 15 coltellate davanti al portone della sua abitazione nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2025 nel centro storico di Foggia. L'uomo con il quale la vittima aveva avuto una breve relazione che aveva già denunciato fu fermato a Roma meno di 12 ore dopo il delitto. Risponde anche di stalking e detenzione del coltello. Possibile atto intimidatorio ai danni del sindaco di Carapelle Luigi Marasco, incendiata ieri pomeriggio l'auto del primo cittadino. L'autovettura era in sosta da circa un'ora e mezza nei pressi dell'abitazione del sindaco. Sul caso indagano i carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. A metà giugno il prefetto di Foggia ha nominato una commissione di accesso per verificare la sussistenza o meno di infiltrazioni criminali proprio nel comune di Carapelle. Intanto verrà potenziato il commissariato di polizia di Cerignola. La decisione, come rivelato dal sindaco Francesco Bonito, arriva direttamente dal capo della polizia Vittorio Pisani a seguito dell'escalation criminale in città. Ieri nella prefettura di Foggia, riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Durante l'incontro lo stesso Bonito aveva dunque ribadito la necessità di elevare il commissariato allo status di primo livello. La polizia di Stato ha condotto nelle ultime ore un'operazione per smantellare un'associazione di truffatori specializzati in complesse frodi informatiche e riciclaggio che si spacciavano per operatori bancari. In campo oltre 80 specialisti cyber da tutta Italia, sequestrati dalla polizia postale computer, smartphone, denaro e software per falsificare assegni e documenti. Le indagini hanno permesso di documentare truffe per ingenti somme e di bloccare la monetizzazione di elevati importi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza. È sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Continuiamo a parlare di delusioni grosse in amicizia. È stato un po' l'argomento di questa ultima parte della nostra mattinata. E prima però la musica, come sempre, abbiamo scelto Paola Iezzi e la sua stessa.

0: su Radio Selene. Torno eccezionalmente sulla puntata di questa mattina che in una parte, circa un'ora fa, abbiamo dedicato alle grosse delusioni in amicizia, perché vi lascio immaginare. Sono arrivati davvero tantissimi messaggi molto interessanti. C'è questo che dice così: tante delusioni in amicizia. Quando presti soldi e non si impegnano a ridarteli, rompi l'amicizia, non ti saluti più. Fossero centinaia di euro ci passerei pure sopra, ma 10.000 euro è perso l'amicizia, rivisti in tribunale. Di questa cosa poi abbiamo parlato già in passato, cioè proprio non molti giorni fa, quando abbiamo trattato l'argomento del prestito proprio dei soldi, se si possono rompere anche i rapporti di amicizia, e venne fuori che effettivamente è così. Vi faccio ascoltare una nota vocale.
1: Buongiorno cari radioascoltatori di Radio Selene.
0: Buongiorno.
1: Secondo me il problema delle delusioni, specialmente in ambito di amicizie, è l'aspettativa che noi ci creiamo rispetto a certe dinamiche relazionali. È proprio lì che si nasconde il problema. Quando le nostre aspettative nei confronti dell'altro sono troppo alte, molto spesso andiamo incontro a delusioni. Il segreto potrebbe essere riuscire ad affrontare la vita giorno per giorno, anche nelle relazioni, non crearsi troppe aspettative. Un caro saluto da Alessandro, il vostro psicologo che vi segue sempre.
0: Lui è psicologo davvero, no, perché magari no, lui è psicologo davvero, è Alessandro Iacubino, lo psicologo sotto l'ombrellone. Noi abbiamo anche parlato di lui in passato qui dai microfoni di Radio Selene, non so se vi ricordate. Beh, mi fa piacere sapere che un nostro ascoltatore, tra l'altro, ha racchiuso bene ovviamente tutto quello che è un po' nei messaggi effettivamente è venuto fuori questa mattina, e quindi davvero davvero grazie a lui e grazie a tutti coloro che hanno scritto e partecipato in qualche modo alla puntata di questa mattina. Ora Milk and Cream.

0: Quella sensazione di canzone che puoi ascoltare al mare sotto l'ombrellone, ma ve la facciamo ascoltare noi di Radio Selene con il Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Perché Radio Selene torna in spiaggia la prossima domenica, non vediamo l'ora, mancano davvero pochi giorni, si torna a fare un'altra tappa del nostro spettacolo in spiaggia, perché si tratta di uno spettacolo, giochi, musica, sorprese, quindi cose da scoprire, cose da cui potete essere anche incuriositi, come la nostra diretta radiofonica. C'è una postazione dedicata proprio alla diretta, siamo in diretta dalle 10 alle 13 per ogni tappa, e poi ci sono i selfie, e poi c'è tutto quello che realizziamo per i social, quindi anche chi purtroppo non può raggiungerci e non può giocare con noi e non può vincere i premi e non può vincere i gadget può seguire naturalmente anche attraverso i social quello che riusciamo a fare e la gente che facciamo divertire. Dove si va domenica prossima? Ve lo dico io. Domenica 5 luglio si va a Lido America, Margherita di Savoia, e poi domenica 12 luglio saremo a Lido San Michele Taranto San Vito. Come già vi anticipavo, siamo in diretta per tutte le tappe dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Another Part of Me su Radio Selena. C'è una bruttissima storia che leggevo proprio ieri sera. In un condominio del centro di Bari, il Tribunale Civile ha vietato in via di urgenza l'uso di vernici, detergenti e ammorbidenti profumati per il bucato, perché nocivi per la salute di una inquilina affetta da una vasculite autoimmune con sensibilità chimica multipla, cioè una particolare sensibilità a determinate sostanze chimiche, ed è una potenza che le provoca l'infiammazione e il danneggiamento dei vasi sanguigni, che possono portare a cose molto serie come l'ischemia, necrosi, dei tessuti, ma anche emorragie. Il decreto è stato emesso dal giudice, è praticamente l'epilogo di un contenzioso tra questa donna e il condominio che va avanti da almeno un decennio, pensate, e che ha attraversato anche le aule della giustizia penale. E il 15 giugno scorso infatti è stato archiviato il procedimento a carico di due condomini e anche dell'amministratore di condominio, che sono stati accusati proprio di aver violato questa ordinanza comunale, costringendo questa persona comunque a vivere chiusa praticamente in casa. E sono brutte storie, perché di impatto potresti dire vabbè, ma se tu sai di avere questo tipo di patologie, vivi in un posto dove ci sei solo tu, e quindi però non è che uno può decidere o può avere le condizioni economiche anche di andare a vivere in una villa in campagna con determinate condizioni, quindi evidentemente ha questa casa in un condominio, costringendo tra virgolette i condomini ad accettare anche tutta questa situazione. Sono veramente brutte situazioni, guai ecco a chi si trova. Però insomma volevo darvi questo aggiornamento. Tra poco Neo, che riascoltiamo dal 2010, subito torna su Radio Selene Night con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Elena. Chiusura? Sì, perché tra poco arriva gli Adarpa. Intanto voglio ricordarvi un'altra cosa importantissima. Da lunedì piccoli cambiamenti, ma in realtà belle novità, grandi novità, ve le abbiamo un po' spoilerate in queste settimane. Per quel che mi riguarda si torna alle 7:05, si chiuderà però alle 9, quindi avremo uno spazio di circa 2 ore, però racconteremo comunque un sacco di cose, quindi per tutti i mattinieri vi do appuntamento alla prossima settimana. Riascoltiamo Brescia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: È venerdì? No, dico è venerdì. E tutti quanti lì, ah, se venerdì! Cosa farete di bello questo fine settimana? Immagino una lista lunga di tante cose da fare. Poi, tra l'altro, insomma, molti di voi sicuramente si stanno preparando per andare in vacanza. Oh, è di vacanze che oggi parleremo, ma soprattutto di fare attenzione ai furti. Eh sì, tratteremo anche questo argomento, quindi mi raccomando, rimanete con noi perché ci sono anche dei consigli importanti. Ma intanto eccoci qui da questo momento e fino alle 13, pronti ad accompagnarvi con la nostra musica, musica che come sempre sarà guidata da lui, dal nostro Silvio Tempesta, pronto anche quest'oggi a suonare la prima canzone del giorno.
0: Questa è

0: notte. Questo è il vero tormentone. La testa gira. E adesso invece noi giriamo per l'Italia, per il mondo, per andare a sentire che cosa accade, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare, sono state uccise 2 donne, un uomo anziano e una bambina di meno di 2 anni.
1: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra 15 e 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un 30enne. Il padre del fermato, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione, è quanto emerge dall'indagine.
1: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, di 41 anni, e figli Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ha deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Vincenzo Terranova. I 2 santoni, Sabrina Fine e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei 2 paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi. Di martedì.
1: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i Lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita, dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
9: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
11: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Gran Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Questa è Radio Selenium.

Leaders con Ora lo sai. No, non ancora, ma ora ve lo racconto. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di estate, parliamo di valigie pronte, di foto dal mare, storie al tramonto, vacanza, sole, muoversi, vivere. Sì, che meraviglia. Ma attenzione, attenzione, perché magari mentre noi siamo, che ne so, in un posto bello, in spiaggia, in campagna, in montagna, qualcuno potrebbe capire che la casa è vuota e fa impressione pensarci, ma sappiate che in Italia avviene un furto in casa ogni 3 minuti, proprio così. E l'estate, tra l'altro, insomma, è anche il periodo più delicato. E allora in questo caso ci hanno pensato così gli esperti a dare dei consigli semplici ma importanti. Quali sono questi consigli? 1. Ehi, dico a voi.

Allora, secondo gli esperti bisognerebbe evitare di pubblicare in tempo reale che siete in vacanza. Meglio condividere i ricordi al ritorno. Secondo, non lasciare segni evidenti di assenza come posta accumulata, tapparelle sempre chiuse. Magari, che ne so, terzo, chiedere a un vicino fidato di dare un'occhiata, ma che sia fidato, mi raccomando. Quarto, usare luci automatiche o timer per simulare presenza. Cioè, voi mettete il timer, quindi ogni tanto luci che si spengono, io il televisore, le cose, è tutto chiaro, no? E quinto, attenzione a chi vede le nostre abitudini online, perché oggi i ladri non guardano solo finestre e serrature, guardano anche Instagram, Facebook e TikTok. Ecco, e allora mi raccomando questi consigli, ma soprattutto vi chiedo: qual è la prima cosa che controllate prima di uscire di casa? Gas, finestre, allarme o altro? Magari se invece avete avuto delle brutte esperienze,

Ricci e il suo maledetto me. Allora dai, forza, voglio sentirli questi messaggi, li voglio leggere, voglio sentire le vostre note vocali. Qual è la prima cosa che fate, che controllate prima di uscire di casa? Io il gas sempre, magari ci torno anche 10 volte per esserne proprio certa, per esserne sicura.

0: Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Farmacia.

Captain of the Heart dei Double, ma che canzone che abbiamo ritrovato, io adoro, 1985. Allora, di cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di andare in viaggio, di goderci le meritate ferie, però bisogna sempre fare attenzione, purtroppo, quindi cercare di proteggere le nostre case dai furti, che sono numerosissimi, soprattutto d'estate. Allora, gli esperti hanno dato alcuni consigli, come non annunciare sui social che magari siamo via, magari postare al nostro rientro, chiudere bene tutto, quindi porte, finestre, balconi, garage, cantine, perché anche una piccola apertura può essere un invito. Non bisogna lasciare segni di assenza, usare, come abbiamo già detto, timer per luci e TV, avvisare magari un vicino affidato, un occhio in più, lo sapete, può fare la differenza. Soprattutto non lasciate chiavi nascoste, perché sanno perfettamente, no? Fuori, sotto lo zerbino, nel vaso, sopra il contatore, perché sono i primi posti, sappiatelo, che vanno a controllare. E andrebbe anche installato un buon allarme, o comunque anche delle videocamere, perché anche una semplice telecamera collegata al cellulare può essere utile. È tutto chiaro? Quindi fate molta attenzione a tutto questo, magari fateci sapere se avete avuto qualche brutta esperienza, che cosa è successo, come l'avete superata, come vi proteggete adesso, ma anche cos'è la prima cosa che fate prima di uscire di casa, cosa controllate. Al 347 7272 274.

0: È la più bella in assoluto. Beh, insomma, non si sbaglia. Quanti gruppi, quante canzoni, quanti successi di quegli anni. AZ Camera con All I Need Is Everything. E adesso invece eccoci qui ancora una volta a ad ascoltare praticamente quelle che sono state delle novità, ma che adesso diventano anche delle grandi hit, tipo questa, Senza Vestiti di Maria Antonietta e Colombre.
1: Con gli occhi

0: La nostra musica, quella su Radio Selene che vi sta accompagnando, ma adesso voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrani e di questa stagione artistica 2026, di questi grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore, eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte, delle emozioni. Prossimo appuntamento questa domenica 5 luglio alle ore 21. Chi c'è? Rafael Gualazzi, che è un cantautore, un pianista e un performer tra i più originali della scena italiana. Ebbene, lui porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing, pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. È un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Ebbene, scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
0: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
0: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Eccoci qui, allora stiamo parlando delle nostre case, di quello che magari noi facciamo per controllarle, per stare sicuri, e a volte quando dobbiamo uscire siamo sempre lì a controllare, abbiamo chiuso il gas, le finestre, l'allarme?

Oscar Anton con Bye Bye. Ciao ciao, lo vogliamo mandare questo saluto, ma soprattutto fare tanti auguri a Mia. Mia è di Parabiago, siamo in provincia di Milano, stazione di Milano. C'è Barbara che è di San Vittore, quindi sempre in Lombardia, che insieme a Martina e Andrea danno il benvenuto nella famiglia a proprio Mia, che tra l'altro oggi è il suo compleanno, compie 21 anni, quindi cara Mia, tanti auguri anche da parte nostra. Ora con noi Ricky Martin.

0: Il nuovo singolo di Samurai Jay con Flamenco Paranoia. E adesso invece è arrivato il momento dell'attualità, come sempre insieme a Enrico Mentana, il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è qualcosa di grandioso, spettacolare, ma anche terribilmente preoccupante in quello che sta accadendo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Perché? Perché sono iniziate e si concluderanno solennemente domani, 4 di luglio, le celebrazioni funebri, le esequie di Ali Khamenei. Tutto praticamente il popolo iraniano, o apparentemente tutto il popolo iraniano, è in piazza per salutare religiosamente il suo leader. E dall'altra parte del mondo, e anche nelle ambasciate dei tanti paesi amici dell'America, si è già cominciato, anche in Italia ieri sera, a celebrare il 4 di luglio, il giorno dell'indipendenza americana, l'Independence Day, il giorno che 250 anni fa portò alla nascita della nazione americana. Ma le celebrazioni domani a Washington, quel 4 di luglio, saranno contemporanee a quelle funebri di Khamenei in Iran. E tutti si chiedono come sarà possibile poi conciliare le aspettative di questi due paesi e, come si sa, la spinta a un piano di pace approvato da tutti. Perché quello che si vede plasticamente a Teheran in queste ore è che c'è comunque un paese che sta dietro a quella figura che è stata uccisa. E nessuno potrà pensare che senza cambio di regime, che era quello che Trump aveva proclamato di volere dalla guerra, ci sarà qualcuno che non dirà che la morte, l'uccisione, l'eliminazione di Ali Khamenei non va vendicata. Ed è questo poi, insieme ai discorsi su Hormuz, a far credere a tutti che gli americani, almeno ancora, quella guerra l'hanno persa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.

0: Wherever I go, One Republic qui su Radio Selene, ci siete? Allora, stiamo parlando delle nostre case, di quello che controlliamo prima di uscire, magari a volte solo per fare la spesa o in questo periodo, insomma, prima di andare in vacanza. E c'è Angela che voglio salutare, mi scrive da Celia Messapica e dice: guarda, io la prima cosa che faccio è guardare il mio cane. Prima di tutto devo sapere dov'è e se ha acqua. In questo caso, insomma, assenza di poco tempo, insomma, giusto per intenderci. Mimmo da Monopoli: controllo dove ho messo le chiavi, che è già un'impresa. Un bacio a Rosa da Latiano, che invece controlla il balcone. Francesco da Taranto: l'allarme, se non sento il beep non sto tranquillo. Lucia da Lecce: cioè, io in realtà faccio il giro completo, gas, acqua, finestra, luci. Vita da Bari: il ferro da stiro, perché ho sempre il terrore di lasciarlo acceso, come molti, insomma, il gas. Vedo che non sono l'unica a fare questa cosa. Anna da Brindisi: la porta la chiudo, faccio due passi, torno a ricontrollare sempre. Vi è mai successo magari di chiudere, di partire con l'auto, di fare qualche chilometro e dire: mamma mia, ma ho chiuso casa? E di tornare indietro? Io qualche volta l'ho fatto, lo so, paranoie bruttissime. Rosanna da Andria: buongiorno Caraiglia, prima di uscire controllo sempre di aver messo l'allarme, anche se devo mancare pochi minuti da casa. Lello da Belvedere mi scrive invece: io controllo sempre se sono sveglio, capito anche questo. Gianni da Bisceglie: ciao ragazzi, sicuramente l'allarme, visto l'aumento sproporzionato dei furti in appartamento. E poi Pierpaolo che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, sicuramente prima il gas, poi le finestre, la porta, la serratura, che abbiamo messo le mandate, e poi si può uscire, dai.
0: È vero, bisogna sempre controllare, perché insomma una casa sicura ci fa stare decisamente meglio, e noi lo sappiamo perfettamente. Allora

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

di dolce. Perché se c'è una cosa che in Puglia prendiamo molto sul serio, soprattutto noi salentini, ormai conosciuto veramente in tutto il mondo, è il pasticciotto. Sì, sto parlando di lui. Quella pasta frolla calda, dal cuore morbido, dal profumo che sa di colazione al bar, e non solo, perché ogni momento è buono per mangiare il pasticciotto. E direte: Maglia, ma basta, ma perché a quest'ora? No, ve lo dico, perché da oggi arriva questa curiosità che molti ancora non sanno, ma che ve lo dico io: dal classico pasticciotto è nato il pistacchiotto. È la versione con il celebre pistacchio di Bronte. Mamma mia, io ancora non l'ho assaggiato, ma credetemi, lo farò quanto prima. La notizia è che la ricetta originale è stata ufficialmente donata, no? Quasi come un piccolo patrimonio da custodire, quindi diventa tradizione da tramandare, un po' come, che dire, quando le nostre nonne magari ci dicevano la ricetta segreta delle pittule perfette, delle carte giate, quelle cose lì. Bene, in questo caso, insomma, proprio questa notizia da portare avanti, questa tradizione che è stata donata e questo assaggio che prima o poi faremo tutti quanti del pistacchiotto. E mentre pensiamo a questo, pensiamo ovviamente alla nostra regione, alla nostra bella Puglia, al nostro paese, al sud, e lo facciamo proprio con questa canzone.

0: Max Gazzè, canzone del 2013 con Sotto Casa. E adesso invece parliamo di un ponte tra due generazioni, perché insomma, voglio dire, Giuli giovanissimo, Biagio Antonacci un po' meno giovane, insieme con questa canzone scritta da Biagio Antonacci, ma che in realtà è di Giuli, con L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Selene.
1: Sono le 11:48, questa è Radio Selene. Ad accompagnarvi fino alle 13 ci sono io, buongiorno, sono gli Adarpe, c'è la nostra musica, subito con noi andiamo a ritrovare una grande voce, Lou Zaid.

0: Grazie Salmo, Colapesce con Cattive Abitudini. E adesso...
1: arriva lui.

0: viaggio, che viaggio che vi stiamo facendo fare con la nostra musica. Yu-Yu is in the news con questo grandissimo successo degli anni 80. E adesso ritorniamo a noi, perché su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Appena 3 giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata, in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
2: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'imam Khomeini, in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq, per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
3: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
2: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
3: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
2: Il calcio: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, e con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì. Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
12: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
13: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
14: Cosa dice di te la tua casa?
15: ProShop.
14: E il tuo bancomat?
15: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
14: ProShop, la qualità che conviene.
16: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
17: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
1: Radio Selene.
0: Siamo entrati in questa, che è la nostra terza ora insieme. Come sempre il tempo vola, non lo so perché, quando sono in vostra compagnia. 8 minuti dopo le 12, la nostra musica che continua con Lady Gaga e subito The Colors.

Lady Gaga su Radio Selene con Alejandro. E allora vogliamo parlare a questo punto del nostro territorio, come sempre, della nostra bellissima Puglia, che continua a far battere il cuore dell'estate italiana. Perché? Perché secondo gli ultimi dati il Gargano e il Salento sono tra le mete più richieste di quest'estate 2026. C'è un vero boom di prenotazioni. Beh, insomma, voglio dire, detto tra noi, c'era da aspettarselo. Allora, vediamo un po', da una parte c'è il Gargano, no? Con Vieste, Peschici, Mattina.

D'altra parte invece il Salento, l'Usule, l'Umare, l'Uiento, Telu Salento, con Gallipoli, Otranto, Porto Cesario, Santa Maria di Leuca, insomma da anni è diventato, come dire, simbolo proprio dell'estate italiana. Il bello del nostro territorio è proprio questo, quello di riuscire a offrire due anime diverse ma ugualmente meravigliose. Se vogliamo il nord, quindi un po' più selvaggio, più verde, quasi sospeso nel tempo, e il sud, no? Cioè il Salento proprio con un sud più solare, più mondano anche se vogliamo, più feste in piazza, più travolgente, insomma di sicuro una cosa è certa. A volte andiamo a cercare la bellezza chissà dove, quando invece poi è proprio qui dietro l'angolo, e i turisti lo sanno, l'hanno capito perfettamente. Quindi magari ne approfittiamo anche noi di Radio Selene per augurare a tutti coloro che da ogni angolo del mondo hanno deciso di venire a trascorrere le proprie vacanze in Italia, soprattutto nel nostro territorio. Quindi a tutti.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

tante grandi canzoni che ci ha regalato, e tra le tante sicuramente, insomma, non poteva mancare anche questo Killer che abbiamo ritrovato dal 1991. Dunque, vediamo un po'. Allora, ci sono ancora un po' di vostri messaggi da leggere a proposito, insomma, di delle cose che noi guardiamo, insomma, prima di uscire da casa. Con questo voglio salutare, vediamo un po', Maria da Lecce. È vero, è la stessa cosa che faccio io. Dice: io controllo sempre il gas, anche se magari l'ho chiuso, per esserne sicura torno indietro almeno, dico almeno due volte. Le finestre invece, dice Cosimo da Ostuni. Anna dice: vabbè, normalmente faccio sempre questa cosa, chiudo la porta, parto, torno e dico: chiusa, non l'ho chiusa, e la richiudo. E se sto pensando ad altro, ci torno una terza volta, mamma mia. C'è veramente esagerato anche in questa casa. Il telefono, Gianfranco d'Andria, assolutamente sì, anche tu. E poi voglio mandare invece un bacione a Valentino che è di Biceglie, perché oggi abbiamo parlato proprio del pistacchiotto, questo misto tra pasticciotto e pistacchio, e lui mi fa vedere, mamma mia, anche questa sua novità, Valentino che è di Biceglie. C'è novità della nostra pasticceria, è il pasticciotto crema San Marzano. Mi fa venire la a quest'ora, non dico Valentino, ma tu a quest'ora mi fai vedere queste cose. Comunque bellissimo, grazie, buona giornata anche a te. E intanto la nostra musica che continua con Zerb e Sofì Janzè.

Elisa che sforna un successo, una hit dietro l'altra. E a proposito di canzoni nuove, di canzoni insomma che ci accompagneranno di sicuro per quest'estate, poi magari vedremo anche in futuro, c'è il ritorno della Katy Perry, Novi.

0: Radio Selene.
1: Stiamo per finire, stiamo per andare a casa, o forse voi state per prepararvi, che ne so, andare al mare, in campagna, non lo so cosa farete, ma di sicuro so che lo farete con noi.

Summer Funk è la nuova di Francesco Gabbani. Ecco. Anche in questo caso noi c'eravamo ed è stato veramente un pezzone pazzesco che ritroviamo su Radio Selene. MC Major G.

0: finita, eh? No, dico, è finita questa settimana. E allora si conclude il nostro appuntamento di questo venerdì 3 di luglio. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Silvio Tempesta per la parte tecnica. Intanto vi auguro un buon fine settimana, ma vi dico anche che da lunedì noi saremo insieme dalle 9 alle 11. Quindi mi raccomando, non mancate e soprattutto divertitevi. Baci da Ilia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Sono 18 le persone arrestate dalla polizia tra Puglia e Campania, 9 in carcere, 9 domiciliari, nell'ambito di un'operazione che ha permesso di smantellare un'associazione di truffatori specializzati in complesse frodi informatiche e riciclaggio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Foggia. In campo oltre 80 specialisti cyber da tutta Italia. Le indagini, fa sapere la polizia, hanno permesso di documentare truffe per ingenti somme e di bloccare la monetizzazione di elevati importi. È stato arrestato a Durazzo, in Albania, il latitante albanese ritenuto uno dei principali promotori di un sodalizio operante tra Puglia, Albania e Belgio e attivo nel traffico internazionale di droga. L'uomo era ricercato dal 21 maggio 2025, quando riuscì a sfuggire alla cattura nell'ambito del blitz condotto dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalle autorità albanesi. Avrebbero percepito il reddito di cittadinanza per complessivi 350.000 euro senza però averne diritto. Per questo i finanzieri del comando provinciale di Barletta, Andrea Trani, hanno denunciato 72 persone. In particolare i percettori avrebbero attestato il falso, avrebbero omesso di dichiarare variazioni di reddito, la presenza in famiglia di altri beneficiari. Un'auto è andata distrutta in un incendio divampato la scorsa notte a Trepuzzi. Le fiamme hanno completamente avvolto una Fiat Punto regolarmente parcheggiata per strada e causato danni alla facciata di un'abitazione, coinvolgendo gli infissi, il citofono e parte della rete elettrica. Sul posto i vigili del fuoco indagano i carabinieri. Per Taranto e per i tarantini abbiamo dovuto cedere ad un ricatto. La Regione Puglia ha pagato oltre 1.500.000 euro per garantire un treno, un solo Frecciarossa, quello che collega Taranto a Roma. Soldi dei pugliesi spesi per avere una cosa che altrove è la normalità. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Il riferimento è la scelta del governo regionale di contribuire ai costi legati ai servizi per il Frecciarossa a Taranto. Per questo governo i tarantini contano meno degli altri cittadini, evidentemente lo sono ancora meno dopo decenni di crisi industriale e ferite che questa terra si porta addosso, l'affondo del governatore pugliese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
0: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Grottedicastellana.it.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 2019.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ma qua, ma dove dovevo essere? Cioè, sono arrivato da un po' e stavo capendo, stavo organizzando cose. Dove dovevo essere? Qua, pronto a concludere questa settimana insieme, ma la mia stagione radiofonica insieme, ultima puntata per me prima della pausa estiva, poi lo sapete, palinsesto nuovo dedicato all'estate, dedicato ai nuovi innesti, e ne avremo uno di questi, sarà con noi una delle nuove voci di Radio Selene, passerà due ore in nostra compagnia, o meglio ci faremo compagnia insieme. Non sono solo però in questo momento, perché con me per tutte le tre ore c'è il mio amico Gigi Savary.
3: E tanto che aspettavo l'occasione così.
2: Come detto, anche oggi parleremo di tante cose, avremo una co-conduzione dalla seconda ora in poi, parleremo di Puglia, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre sudatici all'inizio, poi prendiamo l'area della masseria, il clima della masseria, ma adesso sempre sudatici. Allora, carichi, pronti e sudatici, cominciamo!

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Radio Selene.

Calcutta con Pesto su Radio Selene. In molti lo so, manca Calcutta. Tranquilli, sta per tornare con musica nuova, progetti nuovi, eccetera eccetera eccetera. Comunque l'ascolteremo prestissimo. Adesso parliamo di Puglia, di iniziative belle. Lo facciamo partendo da Brindisi, dove rinasce un luogo simbolo della città. Infatti l'ex dormitorio di Via San Vito sarà trasformato nella Casa delle Culture, uno spazio dedicato a incontri, laboratori, mostre, eventi e attività per favorire l'integrazione e il dialogo tra diverse comunità presenti sul territorio. L'edificio, inutilizzato da anni, verrà recuperato grazie a un progetto di rigenerazione urbana. L'obiettivo è restituire quindi alla città uno spazio aperto a tutti, dove cultura, inclusione e partecipazione diventino strumenti per creare nuove relazioni e valorizzare le diverse identità. Eventi belli, eventi importanti. E una parola che ritroviamo spesso è integrazione e dialogo e partecipazione, e questi sono alcuni degli obiettivi, i più importanti, ecco, delle iniziative di cui vi raccontiamo ogni giorno.

al mio paese, si sta benissimo, e al mio paese, o meglio nella mia città Bari, per tutto il mese di luglio il mare di Bari diventa una palestra a cielo aperto. Infatti parte Luglio Sport Project, questa iniziativa che permette a cittadini, ma anche ai turisti, di provare gratuitamente diversi sport acquatici lungo il litorale cittadino. Nel programma ci sono kayak, SUP, canoa, vela, windsurf, Dragon Boat, che non è il cartone animato, quello è Dragon Ball. Per chi non lo sapesse, Dragon Boat è quando si rema tutti insieme, no? Che fa tutti quei suoni per darsi il tempo, poi fondamentalmente servono a quello, poi con tra l'altro seguiti da istruttori qualificati pronti ad accompagnare anche chi è alle prime esperienze. L'obiettivo ovviamente è quello di promuovere lo sport, valorizzare il mare di Bari e avvicinare sempre più persone alle attività all'aria aperta. Va detto che io personalmente non sono un ragazzo da sport acquatici di questo tipo, mi piace, ho fatto nuoto da piccolino, questi no, però sono uno curioso, quindi proverei. Tu, e poi lo sport è bellissimo, quindi insomma provarli tutti prima di dire no, io non sono portato, è la cosa fondamentale, quindi insomma da vedere e da provare. Se avete voglia venite in quel di Bari, il litorale vi aspetta. Adesso la musica, i Coma Cose quando erano una coppia, aia, Galeotta fu questa canzone, la

0: 342-72-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
8: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
9: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: secca in quel di Bari sarà la volta di Max Pezzali, che arriva a Bari e in giro con questo tour a cantare tutti i suoi pezzi iconici, e ha tirato fuori questo piccolo spot dedicato proprio alla città di Bari in maniera veramente colorita, ecco, molto simpatica. Vediamo se riusciamo a sentire.
1: Max, grazie, ti volevo ringraziare.
0: Questo è One,
1: eh? Ti ho portato in giro con te per tutta l'Italia. L'abbiamo conquistata tutta.
2: One, ma non c'è da conquistare niente, sono solo dei concerti in cui viene la gente a cantare, a divertirsi. È un tour che si chiama Gli Anni d'Oro, questo è.
1: E però adesso andiamo a Bari, andiamo a conoscere i tuoi Wagnone Wagnet.
2: A parte il fatto che non credo che il pubblico ci tenga particolarmente a essere chiamato né Wanini Wanine né Wagnone Wagnet. Comunque, questa è un'idea mia,
1: Ah, vabbè. Tu sei un bello Wagnone!
2: Non mi piace il tono, però.
0: E quindi Bari aspetta Max Pezzali per questa domenica. Sarà live, sold out assolutamente, un concerto bello da non perdere, dove insomma ci si canterà sicuramente tanto. Rimaniamo in Italia, e ci ascoltiamo Mace con Mengoni, Fra Quintale, Jamie Tights, tutti insieme per Fuoco di Paglia.

0: amici di Radio Selene, l'estate è sempre piena di eventi belli, interessanti e soprattutto che si svolgono in posti straordinari. Ed è di un posto straordinario che voglio parlarvi, Palazzo delle Arti Beltrami, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte e delle Emozioni. Prossimo appuntamento domenica 5 luglio ore 21. Rafael Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana. Porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E anche oggi un caffè del weekend, quello del venerdì, che ha un sapore diverso, ha un sapore più weekendoso. Questo potete usare anche voi per definire cose senza senso. Ma adesso Miss California.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene.

0: Si sono fatte le 16:15 su Radio Selene. Buon pomeriggio, io sono Luca. No, ma che dico? Ciao Luca!
1: Eccomi, ciao Gaia. Intanto diciamo subito che siamo in due studi diversi. E questa è la figata della radio e questa è la figata della tecnologia.
0: La tecnologia. Però io oggi sono venuta qui per parlare ancora.
1: No, ti devi preparare perché da lunedì io e Savoni ce ne andiamo in ferie. Voi vedete come dovete fare.
0: Ce la dobbiamo vedere noi. Ma io sono venuta qua per chiacchierare. Sì. Per chiacchierare. E ho una notizia di nuovo sul caldo. Luglio è iniziato da poco, lo sappiamo. Che voi state sognando di stare alle Maldive col cocco in mano, stesi sul lettino. E invece siamo qui a goderci il caldo pugliese. Ma amiche e amici all'ascolto, soprattutto se siete di Bari, soprattutto se vi piace uscire di sera e siete amanti dello shopping, visto che i saldi stanno per partire, segnatevi questa data, lunedì 6 luglio, perché partono ufficialmente a Bari i mercati serali estivi.
1: Figata, sì, io li amo i mercati.
0: È assurdo, ma è bellissimo perché poi c'è un calendario fittissimo per tutto luglio e agosto, quindi potete vedere tutte le date sul sito del comune di Bari. Che faccio spoiler, Luca, che dici?
1: Sì, direi di sì.
0: Ok, allora, questi mercati, che poi sarebbero tra l'altro le bancarelle settimanali del mattino, che slittano dalle 16 fino alle 21 di sera, in tutti i quartieri di Bari. Quindi partiamo il 6 luglio con il mercato di via Vittorio Veneto, poi il 7 Carbonara e Palese, l'8 Aia Pigia, Santo Spirito e Torre a Mare, giovedì 9 invece a San Pasquale e venerdì 10 al San Paolo. Quindi io voglio farmi i fatti vostri, pure Luca, onestamente. Sì. Al 347 72 72 274 diteci, farete shopping?

0: E con la pesce tutti insieme all together con cattive abitudini. Una buona abitudine secondo me è quella di andare ai mercati serali, perché chi come me durante la settimana non riesce ad andarci perché lavora e di conseguenza non riesce, quello serale può essere una bella alternativa, perché i mercati secondo me danno sempre grandi soddisfazioni, sì. A me piacciono un sacco.
1: No, ma poi tra l'altro stanno arrivando i saldi, no? E sì, leggevo al 347-7272-274, sì, alcuni dei nostri ascoltatori. Per esempio c'è Mariangela che ci dice: che bella iniziativa, anche perché uscire di mattina adesso è come fare una sauna. Ma è verissimo, è verissimo. E poi c'è chi se la ride come Michele che dice: praticamente mia moglie mi svuoterà il portafoglio. Ma sì. Mi sa che non ti conviene, Michele, nascondere la carta di credito. Onestamente, però dai, noi adesso ascoltiamo un po' di musica, ci rilassiamo con l'aria condizionata. C'è Bob Sinclair con Electrico Romantico.

0: Parliamo di eventi perché domenica 5 di luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends. Lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è gratuito, viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
1: Questa è Radio Selene.

0: nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: La persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
4: Oh, ah!
5: Che caro, che caro!
4: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: estate 2005, estate 2026. Luca e Gaia con voi questo pomeriggio.
1: Ciao a tutti. Eccoci, stavamo parlando di mercati serali estivi e del fatto che purtroppo ormai non si può più uscire di mattina. Oh no, no Luca.
0: No,

0: io davvero sì, cioè, io non ho il coraggio davvero di uscire, inizio a sudare appena esco di casa ed è una cosa davvero bruttissima. Però c'è Antonella da Massafra riguardo ai mercati serali che ci scrive al 347 72 72 274: finalmente una cosa pensata per chi lavora, perché se ci pensiamo è vero.
1: Beh, sì, io l'ho detto prima, è impossibile andare la mattina, io che lavoro e mi perdo il mercato, e io adoro i mercati come ho già detto in precedenza. Una cosa che compro sempre sono calze e mutande quando mi capita, riesco ad andare.
0: Ecco. Vabbè, cose utili, sì, cose
1: delle
0: utili.
1: Marche tra Enrico Coveri, Uomo, Lotto. Chilate ecco di calze Lotto, proprio una roba.
0: È ovvio, ma quelli si trovano al mercato. Vabbè, vedi, i miei invece le mie spese al mercato sono un po' storie brevi come questa canzone di Tananai ed Annalisa.

Eccoci qui, DJ Dado, Give Me Love. Ma adesso, amici di Radio Selene, parlando di caldo, se volete volare ad Ibiza ma con la musica, vi sto per annunciare una novità fresca fresca di Jamie Jones, il re della house, della voce di Camden Cox. E pensate, questa canzone è nata in una sessione lampo a Londra, con il giro di basso di Jamie e la voce di Camden, che è stata registrata in un momento, letteralmente. E così nasce questa canzone stupenda. Questa è State of Mind. Quindi, se avete intenzione di ballare, è il momento di alzare il volume qui su Radio 6.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Siete tornati su Radio Selene e chi sono io a quest'ora per negarvi due canzoni pazzesche? Una è Amore è di Elisa e a rotazione dal 2022 Coldplay e Selena Gomez con Let Somebody Go.

0: Eccoci qua, Let Somebody Go, Coldplay e Selena Gomez dal 2022. Ma adesso noi dobbiamo fare un salto di 20 anni indietro.
1: 20 anni? Tu non eri nata, eh?
0: No, io ero nata nel 2002, avevo 2 anni.
1: No,
0: ero piccolina.
1: Aveva
0: sì.
1: Ben 2 anni, eh? Io avevo già 3 figli invece.
0: Però dai, adesso dobbiamo annunciare un classico, un classicone. Non spoiler, Santana e Michelle Branch,
1: sì.
0: Ok? Allora, vi dico soltanto tanto che questa canzone era già stata registrata da Tina Turner, che però all'ultimo si rifiutò di girare il videoclip, e quindi chiamarono questa 18enne Michelle Branch, che entrò nello studio terrorizzata ma ne uscì cantando con amore una canzone stupenda. Ecco a voi The Game of Love.

0: Questa è
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
11: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
7: Radio Selene.
12: Ed eccoci qui su Radio Selene, amici, siete al posto giusto nel momento giusto per la buona musica. Adesso ascoltiamo Gazelle da capo a 12 e poi un ritorno nel 1979 con i Pink Floyd e Comfortably Numb.

0: Floyd nel nostro venerdì pomeriggio insieme, 17:14 minuti in questo momento. Luca Catalano, c'è Gaia dall'altra parte, ma proprio dall'altra parte, perché lo ricordiamo, io sono negli studi di Bari, mentre Gaia e Gigi Savoni sono negli studi di Radio Selene di Corato. Corato, invito Gigi Savoni che mi saluta, tra l'altro, lo diciamo, è la mia ultima per quanto riguarda prima dell'estate, poi inizia il palinsesto estivo, ci sono i ragazzi nuovi, c'è Gaia che inizia lunedì, Mariano che abbiamo anche sentito in questi giorni, quindi io non ci sarò da lunedì, ma neanche Gigi Savoni, quindi per noi è l'ultima settimana. Savoni andrà in ferie e non vede l'ora, non vede l'ora.
1: Vabbè, ma c'avete, ma avete ragione, dopo tutto un anno, scusate, è giusto fare le vacanze. Comunque sì. Luca, parlando del tuo programma, io ieri mi sono fatta un po' i fatti tuoi, ho ascoltato il tuo programma e ho sentito questa notizia delle multe, dei monopattini a Bari, ecco, a riguardo ci sono
0: soprattutto
1: già,
0: in particolare zona Bari Vecchia, esatto, periodo caldo,
1: esatto, però ci sono già delle novità, perché sono stati approvati dei nuovi bandi per lo sharing di questi mezzi per i prossimi 5 anni. Quindi parliamo di 1500 monopattini in più, 400 scooter, 300 auto in più, proprio per limitare l'uso dell'auto privata e anche dell'inquinamento, insomma, ma soprattutto addio all'abbandono selvaggio di questi monopattini sui marciapiedi.
0: Non se ne può più, non se ne può più. Che poi, tra l'altro, almeno per quanto riguarda Bari, che è la città che vivo di più, per le biciclette invece, quelle che si possono prendere a noleggio, ci sono delle aree dedicate, quindi non puoi lasciare la bicicletta in giro dove vuoi, ma solo in quei punti là.
1: Vabbè, ma è giusto che sia così, anche perché non è normale che io pedone debba fare lo slalom tra questi mezzi ogni volta che passeggio. Però dai, rifuggiamo dalla realtà con un giorno di ordinaria magia. Questi sono i Negrida su Radio Selene.

0: surf.
1: O vanno in monopattino, sì, quindi si adattano ai tempi.
0: Si adattano ai tempi come ci si adatta a Bari con, insomma, questi nuovi divieti, il codice della strada, il fatto che adesso chi ha un monopattino deve avere il casco, ma era imprescindibile averlo già da prima, secondo me.
1: Io, no? Guarda, ho fatto una caduta in monopattino. Ah, yeah. Che non ti dico neanche perché, non perché volessi fare il figo, semplicemente una volta mi squillava il telefono di continuo, quindi mi sono anche un po' agitato. Certo. Ho lasciato per un attimo il manubrio del monopattino per prendere il telefono, ho preso in quel momento una buca e sono volato completamente.
0: Immagino la scena, bruttissimo, bruttissimo. È importantissimo il casco. E poi, tra l'altro, ci vuole assolutamente il contrassegno identificativo del mezzo e poi la copertura assicurativa. È un mezzo a tutti gli effetti, amici nostri. Sì. È giusto che sia così, proprio anche per evitare le cadute, come è successo a Luca Catalano. Noi, però, adesso ci concentriamo sulla musica, ok? Alice Merton, Learn to Live.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: su Radio Selene, 17:34 minuti del nostro venerdì pomeriggio, e nell'aria si sente questo bel odore di weekend.
1: Io in tutto ciò ho trovato una notizia troppo bella, troppo emozionante da non condividere, Luca. Perché sulla statale 16 bis all'altezza di Barletta è stata avvistata quest'auto piena di palloncini e con una scritta sull'1.8: ultima chemio, suonate. A guidare c'era il papà di questo bimbo che ha appena superato la sua battaglia più grande, quindi congratulazioni piccoletto.
0: Che meraviglia, si piange come se non ci fosse un domani.
1: Sì,
0: eh?
1: Quando leggo queste notizie davvero mi si scalda il cuore, è troppo bello, troppo bello. Che facciamo, Luca?
0: No, intanto facciamo anche noi complimenti, suoniamo ecco anche qua. Noi facciamo i complimenti e suoniamo alla grande per questa bellissima notizia, quindi un abbraccio anche da parte di Radio Selene per
1: questo. È vero. E noi andiamo avanti allora con la musica e speriamo che questo piccoletto ci stia ascoltando. Ecco qui con voi Teddy Swims con God Went Crazy.

0: Ecco qui Fabio Concato su Radio Selene, ma adesso abbiamo un'altra novità, una novità fresca fresca, amici miei, perché c'è una bomba che è una nuova versione di America tra Gianna Nannini e Marrakesh. E la curiosità...
1: Scusami se ti interrompo.
0: Dimmi.
1: Prima di annunciarla, io ti volevo ringraziare perché siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento.
0: No.
1: So che ormai sei spedita e questa cosa mi fa veramente piacere, anche perché è arrivato il tuo esordio come quello di Mariano con il palinsesto estivo che partirà da lunedì. Ricordiamo quando ti ascolteremo.
0: Sì, da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.
1: Bene, io sarò uno dei tuoi ascoltatori, mi raccomando, goditi
0: Grazie.
1: Questa esperienza in pieno, vivi alla grande e in bocca al lupo per tutto. Ti ringrazio e ti lascio a questo punto finire il tuo annuncio.
0: Va bene, viva il lupo. Intanto auguro buone ferie a te.
1: Grazie.
0: E a Gigi Savoni, e nel frattempo appunto dico che questa canzone già era in script tra Marra e Gianna Nannini e poi alla fine è nata questa stupenda versione di America. Quindi il sogno americano si è sciolto, ma la musica spacca. Alzate il volume, America su Radio Selene, Marra e Gianna Nannini.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti. Come va? Va bene? Siamo arrivati finalmente al venerdì, che è l'ultimo giorno che ci vede insieme di solito per la settimana. Noi siamo rigorosamente in diretta come sempre qui su Radio Selene. Salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per la parte tecnica, che ovviamente insomma riguarda quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Tra poco lanciamo anche il sondaggio del giorno. Intanto cominciamo con Earth, Wind and Fire.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
9: Ancora un buon venerdì sera insieme qui su Radio Selene fino alle 21, rigorosamente in diretta come sempre. Tra poco svegliamo qual è l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento. Ascoltiamo due dischi di fila, Kelly Boyce e poi Antonello Venditti.

Ti amo Antonello Venditti qui su Radio Selene. Allora è arrivato il momento di partire col nostro sondaggio, visto che molti di noi passano, ahimè, anche abbastanza tempo in auto. Giustamente io mi sono chiesta, con questo caldo molti magari utilizzano l'aria condizionata, ci sono quelli che proprio non la sopportano e magari tengono giù i finestrini, ma comunque ognuno di noi ha le proprie abitudini in auto e quindi di questo si parla. Ma in particolare io vorrei sapere da voi che cosa c'è nel vostro cruscotto. Ognuno di noi ha quel segreto all'interno della propria auto dove ci sono veramente le cose più improbabili. Ci possiamo trovare, non lo so, una rivista dell'82 oppure qualcosa di tecnologico. Voi che cosa tenete nel vostro cruscotto? Fatecelo sapere. 347 72 72 274. Io personalmente, per esempio, nel mio cruscotto ho i CD, vecchi CD, e pensate un po', non fanno più le auto con il lettore CD, quindi pensate un po', non solo sono vecchi, ma li ho anche trasferiti dalla vecchia macchina a quella nuova, anche se in realtà non mi servivano, non ci sono più i lettori CD di serie all'interno dell'auto, però sono ancora lì e penso che probabilmente cambierò nuovamente la macchina e li trasferirò un'altra volta, non lo so, perché è una cosa che io mi porto appresso. Intanto su Radio Selene in diretta fino alle 21 scriveteci, inviateci dei vocali, così magari sento anche la vostra di voce e non sempre la mia, ogni tanto sarebbe anche carino. Ascoltiamo insieme Tommaso Paradiso.

Singolo nuovo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, sono già arrivati i vostri primi messaggi. L'argomento, lo ricordo, sono le abitudini in auto, ovvero che cosa c'è nel vostro cruscotto. Da Biscegli Angelica risponde: le pinzette per i capelli, tutte le misure, di tutti i tipi. Mentre Alessandro da Bari ci scrive: ho il cruscotto invaso da salviettine e fazzolettini di carta perché ho un figlio di 2 anni. E qui effettivamente cambia un pochino il discorso, qui è più l'utilità della cosa in base alla situazione. Sappiamo tutti che quando si ha un figlio piccolo e bisogna chiaramente portarlo in auto, e lì servono quintalate di salviettine umidificate o di fazzolettine di carta, soprattutto in questo periodo. Magari ti chiedono: papà, posso avere il gelato? Non gli puoi dire di no, ci mancherebbe, ma lì scatta il dramma. Poi devi portare la macchina a lavare come minimo, perché ti ritrovi l'auto imbrattata di gelato, anche il figlio imbrattato di gelato, cioè è un disastro. Hai ragione, caro Alessandro, in questo caso ti servono, è molto pratica la tua soluzione. Andiamo avanti con la musica, Vento del Sud, Piero Mancino.

WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Transformers, no, 18 e 33 minuti, siete su Radio Selene in questo venerdì, nonostante l'ora fa caldo, ultimamente fa caldo sempre, e di questo si parla perché esiste dal 2020 un'applicazione che si chiama Shade Map e consente di trovare delle zone d'ombra nella propria città. Voi inserite la città dove siete, anche l'ora, così ci sono delle proiezioni e loro vi creano una mappa per capire dove trovare delle piccole zone d'ombra per potersi comunque rinfrescare un po', per prendere un attimino di respiro, cosa che ultimamente per esempio non è molto facile. Nella città di Bari in particolare, perché esiste chiaramente anche in Puglia questa applicazione, questa restituisce alla perfezione il quadro della città, e cioè che di ombra a Bari ce n'è davvero poca, cioè probabilmente se tutti la usassero ci si ritroverebbe tutti improvvisamente ammassati nello stesso angolo. Magari centinaia di persone nello stesso punto, perché semplicemente sembra che a Bari davvero le zone d'ombra siano pochissime, e c'è proprio la mappa della città di Bari, colpisce in particolare l'assenza di ombra anche nei grandi parchi. Per esempio c'è il Parco Rossani, quello vicino alla stazione, Parco Perotti sul lungomare Trieste, dove sono davvero pochissime le zone d'ombra, e c'è questa grande differenza anche con il resto delle città europee. In Italia non c'è molta ombra perché non ci sono molti alberi.

Personal Jesus, Depeche Mode, 1989, una delle mie canzoni preferite in assoluto, ed è sempre veramente un gran piacere sentirla nella versione di Depeche Mode. In realtà l'originale è di Johnny Cash, e ovviamente poi dipende, quando c'è l'interprete che ha scritto la canzone cambia completamente, ma rimane comunque un gran bel pezzo anche nella versione dei Depeche Mode che abbiamo appena ascoltato. Una novità, si chiama Girl Next Door, arriva qui su Radio Selene, l'ascoltiamo insieme.

0: Questa è Radio Selene.
1: Amici di Radio Selene, ancora un buon venerdì sera fino alle 21, come sempre insieme. Questa sera si parla di automobili. La nostra domanda è: che cosa avete nel vostro cruscotto? Inviateci i vostri messaggi. Nel frattempo ascoltiamo The Wave, Jungle.

sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari che tra l'altro si sono esibiti all'interno di un evento a Palermo pochi giorni fa, però per vederli nuovamente in tour bisognerà aspettare il 2027, quindi ancora un po' di pazienza per i fan dei Pinguini tattici nucleari. Adesso 1983, Yes, la canzone in particolare che ascoltiamo è Owner of a Lonely Heart.

0: Nice to meet you, Imagine Dragons, qui su Radio Selene, il momento dell'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La notizia di quel furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma e dell'allarme che ha procurato fino a rendere necessaria una riunione d'urgenza niente meno che nella sede del governo a Palazzo Chigi. Questo fatto, questa notizia, probabilmente sorprenderà chi è esterno, per sua e nostra fortuna, al mondo fentanyl. Ma chi ne è preda o lo studia sa bene che la notizia è allarmante. Sia perché il furto, che sembrerebbe limitato dal punto di vista del numero di fiale che sono state rubate, è in realtà la notizia forte perché con quel furto si possono fare decine di migliaia di dosi di fentanyl. E il fentanyl è mortale, è potenzialmente mortale ed è una droga soprattutto molto, molto invasiva, diciamo così, perché desta e suscita una forte necessità di riprenderla, riaverla. Insomma, genera una dipendenza che ha portato al creatore, purtroppo, decine di migliaia di giovani americani, fino a fare dell'emergenza fentanyl una priorità non soltanto nei tempi di Trump, dove tutto è pantografato, ma anche già da prima negli Stati Uniti, e creando un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, che è la produttrice principale di fentanyl. Qual è la questione? Che il fentanyl serve e molto nelle cure, serve molto come analgesico, serve molto nelle sale operatorie e nelle cure ospedaliere, ma appunto, se trattato in maniera da essere una droga, genera forte dipendenza, genera un grande mercato, genera ingenti arricchimenti in chi gestisce l'illegalità, e sono le mafie. Ed è per questo che la notizia ha suscitato tanto forte e immediato allarme. E c'è da chiedersi come sia possibile riuscire a rubare in un forziere, perché lì si trattava per forza di questo, una simile quantità di fentanyl. E questa è l'altra domanda che ci si pone. Chi ha agito a colpo sicuro, o più probabilmente ha corrotto qualcun altro. Bisogna risalire subito a quel che è successo per riuscire magari a arrivare a riacciuffare chi ha portato via il fentanyl e il fentanyl stesso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: No, sì, brava.
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti puglia!
10: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
11: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
13: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
14: Radio Selene.
0: 9 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene e rimaneteci perché tra poco parliamo di una bella iniziativa in Puglia che riguarda i giocattoli e il film Toy Story 5. Ascoltiamo adesso insieme Noemi e poi Duke Dumont.

Ocean Drive, Duke Dumont qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di Toy Story 5, film che conosciamo benissimo della Pixar, è arrivata la quinta versione e tra l'altro bisogna anche dire che il film all'estero è già uscito, in Italia sarà visibile a breve. E succede che cosa? Un bel fenomeno. A Gallipoli, per esempio, c'è proprio la magia di Toy Story 5 che ha acceso la solidarietà, perché oltre 1000 giocattoli sono stati donati alla Caritas. C'è questa campagna solidale "Dona un giocattolo, regala un sorriso", che è stata promossa dal Teatro Italia di Gallipoli in occasione appunto dell'uscita di Toy Story 5. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Leo Club, poi c'è Glitter Mascotte, insomma un bel po' di persone che si sono unite per raccogliere peluche, bambole, giochi di società, insomma altri giochi in buono stato sono stati donati poi alle famiglie, ai bambini e ai cittadini durante le prime proiezioni di questo film. Molto bello, giocattoli sono stati consegnati alla Caritas di Gallipoli, alla presenza anche del presidente della Caritas, ed è veramente un bel gesto. Tra l'altro, proprio di Toy Story bisogna parlare, per quale motivo? Perché per esempio in Spagna i bambini che per la prima volta hanno visto questo film, sembra che ci sia la tendenza a mettere da parte i telefonini e i tablet per andare a prendere i giocattoli, quelli vecchi, la bambola, il peluche, cose di questo tipo. E sarebbe veramente interessante capire se questa cosa accade solo in Spagna oppure qui in Italia, soprattutto qui in Puglia, visto anche la donazione.

0: Ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene insieme fino alle 21. È arrivato finalmente il momento che più aspettiamo, quello dove possiamo parlare di divertimento, di sole, di mare e del nostro beach tour.
1: Beach tour!
0: E già, cari amici, anche quest'anno, come oramai facciamo dal 1992, anche questa estate noi di Radio Selene siamo sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026. Immaginate la scena, c'è la radio in diretta in riva al mare e la musica, i giochi da fare insieme, innumerevoli gadget di Radio Selene che vi regaleremo, le risate, le sorprese, veramente tanta energia e tanto divertimento. E non dimentichiamo anche le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del beach tour sono domenica 5 luglio Lido America, Margherita di Savoia, e poi un'anticipazione: saremo domenica 19 luglio a Lido Go Go Campo di Mare a San Pietro Vernotico, come sempre in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 sono supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E di Bella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull con I Know You Want Me qui su Radio Selene. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
2: Il meteo in Puglia.
1: Sabato si rinforza l'alta pressione, la giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile, per cui il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 28 e i 32 gradi, valori notturni a tratti sopra i 20 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

Dimmi come, Alexia, qui su Radio Selene, parliamo di un'altra donna, una grandissima donna, Emma Marrone, che proprio ieri sera ha tirato giù l'ippodromo di Roma. Con lei sul palco c'era Annalisa, Elisa, Alessandra Amoroso, insomma è stato veramente un bel concerto di quelli pieni di carica e adrenalina, come solo lei sa fare. L'ascoltiamo adesso qui su Radio Selene insieme a Fabri Fibra.

0: Radio Selene.
1: 19:49 minuti in questo momento, ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene in onda, in diretta come sempre fino alle 21. Seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso insieme Bausa e poi Amore di Elisa.

Si chiama Amore, lei è Elisa qui su Radio Selene. L'argomento di questa sera è: che cosa avete voi nel cruscotto della vostra auto? Da Mesagne ci scrivete di tutto e di più, le bollette da pagare, penne, fazzoletti, chiavi, disinfettante, foulard, una mascherina, perché non si sa mai, e questo è un po' eccessivo, ma effettivamente è meglio tenerla. E voi inviate pure i vostri messaggi 347-7272-274. Abbiamo ancora un'ora di tempo a nostra disposizione. Noi adesso però ascoltiamo veramente un gran bel disco. Loro sono in Messi.

Era il 1991, Unfinished Sympathy, Massive Attack su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 in punto.

0: Fra Quintale con La Notte, qui su Radio Selene, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione di urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero dunque su alcuni dipendenti dell'ospedale. Voltiamo pagina. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e ad alcune testimonianze. Berezovska nei giorni precedenti le azioni avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Ermolaev, 58 anni, originario dell'Ucraina e di nazionalità cipriota, la compagna e il figlio sono ricoverati in due ospedali a Nizza. E cambiamo argomento. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, Leone, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebriani. Reputiamo le sanzioni ingiuste, ma amiamo ancora di più la Chiesa, dice il superiore Davide Pagliarano, ormai scomunicato. In Iran, al via a Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei. Il feretro dell'ex guida suprema, ucciso il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. In chiusura allo sport con il tennis. Uno Jannik Sinner in crescita piega in 3-7 per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio, a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Intanto, esonerato Nagelsmann, la Germania è pronta ad affidare la panchina della nazionale a Jürgen Klopp, già avviati i contatti con il nuovo CT. E con questo è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
5: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
1: Radio Selene.
0: 20 e 10 minuti in questo momento, in questo venerdì sera, ancora per un'ora qui su Radio Selene. Seguiteci anche in streaming scaricando l'app che trovate nel digital store del vostro telefonino, è completamente gratuita. Intanto arrivano i Maroon 5.

Italiani Harder Calling su Radio Selene. Si parla d'estate, tutto molto bello, ma c'è una cosa che a nessuno piace dell'estate: non è il caldo, non è quello che pensate voi, sono le zanzare, che tra l'altro hanno creato dei disagi. Ieri sera all'aeroporto di Milano Malpensa c'è questo volo che è diretto ad Alicante in Spagna. Il decollo è avvenuto con circa 3 ore di ritardo per la presenza in cabina di uno sciame di zanzare, cioè decine e decine di insetti che hanno reso estremamente difficile, immaginate un po', la presenza a bordo. Tra l'altro c'era anche una ragazza che ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara. Lì la situazione chiaramente è degenerata, poteva diventare una tragedia. E quindi cos'è successo? All'inizio hanno provato a spegnere le luci, niente da fare, questo sciame non andava via in nessun modo possibile. Hanno dovuto far scendere tutti i passeggeri, cambiare poi gate eccetera eccetera. 3 ore di ritardo accumulate, e non è nemmeno l'unico caso, perché sempre ieri sera anche il volo per Napoli, sempre operato da Ryanair, è partito 2 ore dopo per lo stesso motivo, con alcune famiglie che hanno preferito abbandonare l'aereo prima del decollo. Sono insetti molto molto piccoli ma fastidiosi, e questo lo sapevamo, pensavamo però fosse solo di notte quando si dorme per le punture, per il ronzio. Adesso se la son presa con i voli piccoli ma molto

Maledetto me, lui e Fulminacci, qui su Radio Selene si parla di matrimoni, uno in particolare che non è avvenuto in Italia ma nel cuore dello Utah. C'è stata questa cerimonia nuziale che ha preso una piega del tutto inaspettata quando i novelli sposi, che sono entrambi degli stuntman professionisti, cioè quelli che fanno le acrobazie e le robe pericolose nei film, bene, loro hanno deciso di percorrere la navata avvolti dalle fiamme. Si sono dati fuoco praticamente per rendere il tutto molto molto più spettacolare. Hanno voluto unire la loro passione per il brivido con la celebrazione del loro amore. Il momento ovviamente è stato catturato in un video che è diventato virale sui social e mostra proprio la coppia belli loro sereni mentre passeggiano tra gli ospiti completamente avvolti dalle fiamme. Ora io dico, ma se lo facevate qui in Puglia, no? Visto che ci vengono tanti stranieri, voi sceglievate, che ne so, Ferragosto, non c'era bisogno di darvi fuoco, lo prendevate da soli.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto.

0: trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
2: Adelaide!
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie, grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ciao.
4: Grazie mille, buona giornata.
3: A te, buon compleanno.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
5: Questa è Radio Selene.

Gabriele qui su Radio Selene fino alle 21 in diretta come sempre. Adesso parliamo di una vacanza che è stata rovinata per colpa della compagnia aerea, la Ryanair per l'esattezza. Loro sono una famiglia siciliana che ha deciso di venire in vacanza in Puglia, viaggio che doveva durare 2 settimane. Peccato però che i primi 9 giorni siano trascorsi senza bagagli, non avevano i vestiti, non avevano i medicinali, gli effetti personali, nemmeno il necessario per andare al mare, ed è una vicenda che alla fine è arrivata davanti al giudice di pace di Brindisi, che ha accolto la domanda dei passeggeri e condannato la compagnia, la Ryanair, a risarcire sia i danni economici, anche perché hanno dovuto poi ricomprare tutto, sia quelli morali, oltre alle spese legali. Il caso riguarda un volo appunto Palermo-Brindisi. All'arrivo nello scalo pugliese i passeggeri hanno scoperto che i bagagli non erano proprio mai stati imbarcati all'aeroporto di partenza e le valigie, secondo quanto emerso nel procedimento, non erano mai partiti appunto insieme ai viaggiatori. Disavventure, ma comunque poi sono riusciti a risolvere il tutto. Su Radio Selene arriva Dua Lipa.

Shaka Tan, Down on the Street, qui su Radio Selene. Ascoltiamo adesso insieme una novità, l'abbiamo già ascoltata anche qualche giorno fa, si chiama Dancing Without You e c'è un occhio particolare per questo, perché a produrre, ovvero Disco Bambino, insieme a Nile Rodgers e Sophia Lynx-Baxter, è un pugliese che si trova a New York e che ha prodotto questo disco. Quindi orgoglio pugliese, lo ascoltiamo su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata!
7: A te, buon compleanno!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
8: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene, ancora un po' di tempo da passare insieme e ovviamente non può mancare la musica, la nostra musica. Maria Antonietta e Colombre, subito dopo I Drink Wine di Adele.

Adele con I Drink Wine su Radio Selene. Si passa da una grandissima voce come quella di Adele a una delle canzoni più belle di sempre, U2, e questa è One.

0: Cattive abitudini, Mesa, Salmo e Colapesce, ultimo disco di quest'oggi, quindi ci salutiamo cari amici, ma ci ritroviamo domenica mattina dalle 8 alle 10. Non mancate, passate un buon fine settimana. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in apertura: non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre di 24 anni del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Dall'estero, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che, secondo Bruxelles, è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Europeo. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Ispezioni nel nosocomio da parte del Ministero della Salute e della Regione Lazio. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione e né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti dell'ospedale. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. Secondo gli inquirenti, infatti, Boccia e Tarallo, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, hanno diffuso frammenti della registrazione di una conversazione tra San Giuliano e la moglie. In chiusura cambiamo argomento. Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. Con 7 italiani su 10 che hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour! Divertisi!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
6: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro.

0: Dandria. Più servizi, meno stress.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
5: Questa è Radio Selene.
2: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio Leone, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare, un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebvriani. Reputiamo le sanzioni ingiuste, ma amiamo ancora di più la Chiesa, dice il superiore Davide Pagliarano, ormai scomunicato. Intanto, riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione, la chiave viene usata dai dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis, uno Jannik Sinner in crescita piega in 3-7 per 6-4, 6-3, 6-4. Lo statunitense Jenson Brooks vai e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio invece a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Nuovi infissi, nuova vita!
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Sciuco è leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonea a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzioni ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene usata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Un fatto gravissimo, commenta l'Istituto Superiore di Sanità, serve massima attenzione. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che secondo Bruxelles è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Europeo. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno 2026 nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale, arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis. Uno Jannik Sinner in crescita piega in 3-7 per 6-4, 6-3, 6-4. Lo statunitense Jenson Brooks Bae vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio invece a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei. Il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times: Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura: l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ma qua, ma dove dovevo essere? Cioè, sono arrivato da un po' e stavo capendo, stavo organizzando cose. Dove dovevo essere? Qua, pronto a concludere questa settimana insieme, ma la mia stagione radiofonica insieme, ultima puntata per me prima della pausa estiva, poi lo sapete, palinsesto nuovo dedicato all'estate, dedicato ai nuovi innesti, e ne avremo uno di questi, sarà con noi una delle nuove voci di Radio Selene, passerà due ore in nostra compagnia, o meglio ci faremo compagnia insieme. Non sono solo però in questo momento, perché con me per tutte le tre ore c'è il mio amico Gigi Savary.
3: E tanto che aspettavo l'occasione così.
2: Come detto, anche oggi parleremo di tante cose, avremo una co-conduzione dalla seconda ora in poi, parleremo di Puglia, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre sudatici all'inizio, poi prendiamo l'area della masseria, il clima della masseria, ma adesso sempre sudatici. Allora, carichi, pronti e sudatici, cominciamo.

0: Stai ascoltando Radio Serie.
1: Catriel, il becco è moroso!

Calcutta con Pesto su Radio Selene. In molti lo so, manca Calcutta. Tranquilli, sta per tornare con musica nuova, progetti nuovi, eccetera eccetera eccetera. Comunque lo ascolteremo prestissimo. Adesso parliamo di Puglia, di iniziative belle. Lo facciamo partendo da Brindisi, dove rinasce un luogo simbolo della città. Infatti l'ex dormitorio di Via San Vito sarà trasformato nella Casa delle Culture, uno spazio dedicato a incontri, laboratori, mostre, eventi e attività per favorire l'integrazione e il dialogo tra diverse comunità presenti sul territorio. L'edificio, inutilizzato da anni, verrà recuperato grazie a un progetto di rigenerazione urbana. L'obiettivo è restituire quindi alla città uno spazio aperto a tutti, dove cultura, inclusione e partecipazione diventino strumenti per creare nuove relazioni e valorizzare le diverse identità. Eventi belli, eventi importanti. E una parola che ritroviamo spesso è integrazione e dialogo e partecipazione, e questi sono alcuni degli obiettivi, i più importanti, ecco, delle iniziative.

al mio paese si sta benissimo, e al mio paese, o meglio nella mia città Bari, per tutto il mese di luglio il mare di Bari diventa una palestra a cielo aperto. Infatti parte Luglio Sport Project, questa iniziativa che permette a cittadini, ma anche ai turisti, di provare gratuitamente diversi sport acquatici lungo il litorale cittadino. Nel programma ci sono kayak, SUP, canoa, vela, windsurf, Dragon Boat, che non è il cartone animato, quello è Dragon Ball. Per chi non lo sapesse, Dragon Boat è quando si rema tutti insieme, no? Che si fa tutti quei suoni per darsi il tempo, poi fondamentalmente servono a quello. Poi con, tra l'altro, seguiti da istruttori qualificati pronti ad accompagnare anche chi ha le prime esperienze. L'obiettivo ovviamente è quello di promuovere lo sport, valorizzare il mare di Bari e avvicinare sempre più persone alle attività all'aria aperta. Va detto che io personalmente non sono un ragazzo da sport acquatici di questo tipo, mi piace, ho fatto nuoto da piccolino, questi no, però sono uno curioso, quindi proverei. Tu, e poi lo sport è bellissimo, quindi insomma provarli tutti prima di dire no, io non sono portato, è la cosa fondamentale, quindi insomma da vedere e da provare. Se avete voglia, venite in quel di Bari, il litorale vi aspetta. Adesso la musica, i Coma Cose quando erano una coppia. Aia, Galeotta fu questa canzone, la di

0: pezzi iconici e ha tirato fuori questo piccolo spot dedicato proprio alla città di Bari in maniera veramente colorita, ecco, molto simpatica. Vediamo se riusciamo a sentire.
1: Max, grazie, ti volevo ringraziare.
0: Questo è One,
1: eh? Ti ho portato in giro con te per tutta l'Italia. L'abbiamo conquistata tutta.
2: One, ma non c'è da conquistare niente. Sono solo dei concerti in cui viene la gente a cantare, a divertirsi. È un tour che si chiama Gli Anni d'Oro. Questo è.
1: E però adesso andiamo a Bari. Andiamo a conoscere i tuoi Wagnone e Wagnied.
2: A parte il fatto che non credo che il pubblico ci tenga particolarmente a essere chiamato né Wanini Wanine né Wanyun Wanyet. Comunque, questa è un'idea mia,
1: Tu sei un bello Wanyune!
2: Non mi piace il tono, però.
0: E quindi Bari aspetta Max Pezzali per questa domenica. Sarà live, sold out assolutamente, un concerto bello da non perdere, dove insomma ci si canterà sicuramente tanto. Rimaniamo in Italia e ci ascoltiamo Mace con Mengoni, Fra Quintale, Jamie Tights, tutti insieme per Fuoco di Paglia.

0: Amici di Radio Selene, l'estate è sempre piena di eventi belli, interessanti e soprattutto che si svolgono in posti straordinari. Ed è di un posto straordinario che voglio parlarvi, Palazzo delle Arti Beltrami, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte e delle Emozioni. Prossimo appuntamento domenica 5 luglio ore 21. Rafael Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana. Porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
0: E anche oggi caffè del weekend, quello del venerdì che ha un sapore diverso, ha un sapore più weekendoso. Questo lo potete usare anche voi per definire cose senza senso. Ma adesso Miss California.

0: Si sono fatte le 16:15 su Radio Selene. Buon pomeriggio, io sono Luca. No, ma che dico? Ciao Luca!
1: Eccomi, ciao Gaia. Intanto diciamo subito che siamo in due studi diversi e questa sì. È la figata della radio e questa è la figata della tecnologia.
0: Sì, la tecnologia. Però io oggi sono venuta qui per parlare ancora.
1: No, ti devi preparare perché da lunedì io e Savoni ce ne andiamo in ferie. Voi vedete come dovete fare.
0: Ce la dobbiamo vedere noi. Ma io sono venuta qua per chiacchierare, sì. E ho una notizia di nuovo sul caldo. Luglio è iniziato da poco, lo sappiamo che voi state sognando di stare alle Maldive col cocco in mano, stesi sul lettino, e invece siamo qui a goderci il caldo pugliese. Ma amiche e amici all'ascolto, soprattutto se siete di Bari, soprattutto se vi piace uscire di sera e siete amanti dello shopping, visto che i saldi stanno per partire, segnatevi questa data, lunedì 6 luglio, perché partono ufficialmente a Bari i mercati serali estivi.
1: Figata, sì, io li amo i mercati.
0: È assurdo, ma è bellissimo perché poi c'è un calendario fittissimo per tutto luglio e agosto, quindi potete vedere tutte le date sul sito del comune di Bari. Che faccio spoiler, Luca, che dici?
1: Sì, direi di sì.
0: Ok, allora, questi mercati, che poi sarebbero tra l'altro le bancarelle settimanali del mattino, che slittano dalle 16 fino alle 21 di sera, in tutti i quartieri di Bari. Quindi partiamo il 6 luglio con il mercato di via Vittorio Veneto, poi il 7 Carbonara e Palese, l'8 a Iapigia, Santo Spirito e Torre a Mare, giovedì 9 invece a San Pasquale e venerdì 10 al San Paolo. Quindi io voglio farmi i fatti vostri, pure Luca, onestamente. Sì. Al 347 72 72 274 diteci, farete shopping?

0: Una buona abitudine secondo me è quella di andare ai mercati serali, perché chi come me durante la settimana non riesce ad andarci perché lavora e di conseguenza non riesce, quello serale può essere una bella alternativa, perché i mercati secondo me danno sempre grandi soddisfazioni, sì. A me piacciono un sacco.
1: No, ma poi tra l'altro stanno arrivando i saldi, no? E sì, leggevo al 347-7272-274, sì, alcuni dei nostri ascoltatori. Per esempio c'è Mariangela che ci dice: che bella iniziativa, anche perché uscire di mattina adesso è come fare una sauna. È ma vero. è verissimo. E poi c'è chi se la ride come Michele, che dice: praticamente mia moglie mi svuoterà il portafoglio. Sì. Mi sa che non ti conviene, Michele, nascondere la carta di credito. Onestamente, però dai, noi adesso ascoltiamo un po' di musica, ci rilassiamo con l'aria condizionata. C'è Bob Sinclair con Electrico Romantico.

0: Parliamo di eventi perché domenica 5 di luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è gratuito, viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
1: Questa è Radio Selene.

0: 2005, estate 2026. Luca e Gaia con voi questo pomeriggio.
1: Ciao a tutti. Eccoci, stavamo parlando di mercati serali estivi e del fatto che purtroppo ormai non si può più uscire di mattina. Luca?
0: Io
1: non ho il coraggio davvero di uscire, inizio a sudare appena esco di casa ed è una cosa davvero bruttissima. Però c'è Antonella da Massafra riguardo ai mercati serali che ci scrive al 347 72 72 274. Finalmente una cosa pensata per chi lavora, perché se ci pensiamo è vero.
0: Sì, io l'ho detto prima, è impossibile andare la mattina. Io che lavoro e mi perdo il mercato, e io adoro i mercati, come ho già detto in precedenza. Una cosa che compro sempre sono calze e mutande quando mi capita, ad andare.
1: Ecco. Vabbè, cose utili, sì, cose
0: delle
1: utili.
0: Le marche tra Enrico Coveri, Uomo, Lotto. Chilate di calze Lotto, proprio una roba.
1: È ovvio, ma quelli si trovano al mercato. Vabbè, vedi, i miei invece, le mie spese al mercato sono un po' storie brevi come questa canzone di Tananai ed Annalisa.

Eccoci qui, DJ Dado, Give Me Love. Ma adesso, amici di Radio Selene, parlando di caldo, se volete volare ad Ibiza ma con la musica, vi sto per annunciare una novità fresca fresca di Jamie Jones, il re della house, della voce di Camden Cox. E pensate, questa canzone è nata in una sessione lampo a Londra, con il giro di basso di Jamie e la voce di Camden, che è stata registrata in un momento, letteralmente. E così nasce questa canzone stupenda. Questa è State of Mind. Quindi, se avete intenzione di ballare, è il momento di alzare il volume qui su Radio Selene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
3: È venerdì? No, dico è venerdì. E tutti quanti lì, ah, se venerdì! Cosa farete di bello questo fine settimana? Immagino una lista lunga di tante cose da fare. Poi, tra l'altro, insomma, molti di voi sicuramente si stanno preparando per andare in vacanza. Oh, è di vacanze che oggi parleremo.